0: Abbiamo tanti amici che vogliono dire la loro via WhatsApp audio 347 490 0042. Prego.
1: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao, ciao, buongiorno. Io ciao. Ho una bimba e per me comunque non esiste. Nel senso che se reputo che non vada bene, glielo spiego e bisogna imparare ad accettare anche i no. Magari non è una cosa che le può piacere, ma non esiste che i figli decidano per i genitori.
0: Ah, vedi, qui siamo proprio nel discorso dei figli che spesso e volentieri decidono per i genitori. Oggi è nella maggior parte dei casi.
2: Ciao
0: così.
2: Pippo, sì. Luciano da Lecce. Io dico ciao, che Luciano. La colpa non è la loro, la colpa è di chi ci è andato a questo matrimonio a pagamento.
0: Ah, vedi, la colpa fino a un certo punto, l'abbiamo già detto, no? Dove c'è gusto, non c'è perdenza. E se il gusto è vedere tua figlia o tuo figlio gioire, non c'è perdenza.
3: Secondo me. Sono Chiara. Fanno bene, siete gente allocca. Fortunatamente ho due figli maschi e non sono mai andata in fila per gli spettacoli a vedere me contro te, perché se me l'avessero chiesto io avrei cercato di mandarli con qualcun altro.
0: Vabbè, no, questo non lo possiamo dire, perché poi ognuno va a vedere quello che vuole e ormai diciamo i social come YouTube sono la nuova televisione, no? In passato è capitato con tanti personaggi della musica, della televisione, che in qualche modo hai pagato per andarli a vedere fare qualche altra cosa, e adesso capita con gli YouTuber o con gli influencer di vario genere.
2: Tanto fra 3 anni si lasciano, chissà tutti.
0: Questa è una lacrima lanciata sul loro matrimonio, non sono d'accordo, non essere cattivo.
4: Vai. Buongiorno Pippo, ti dirò la mia, sì, secondo me è una cosa assurda, ma finché la gente lo fa, giustamente questi ne approfittano, perché no?
0: Vedi, lei dice che è una cosa che ne approfittano, perché non ne approfitterebbe anche lei, ne approfitterei anch'io. Prego, vai.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Come si dice in Toscana, secondo me è stata una bischerata. È vero che sono due personaggi famosi, ma far pagare famiglie che hanno portato bambini mi sembra un po' eccessivo.
0: Ma mica sono state costrette le famiglie, ragazzi. Ricordiamolo che c'è un biglietto, vai lì, è come andare a vedere un concerto che a te non piace, che magari ai tuoi figli fa impazzire, ci vai lo stesso. Non sono, diciamo, bisogna approfondire un po' prima di giudicare questa roba qua. Comunque va bene, abbiamo parlato un po' di questo matrimonio che ha fatto tanto discutere. Adesso arriva Silo Green su Radio Kiss Kiss.

0: Comincia a essere bello ascoltare le canzoni che durante l'estate hanno fatto da colonna sonora alle nostre vacanze. Io sto pezzo, per esempio, l'ho ascoltato tanto quest'estate. Adesso che le vacanze sono finite, mi fa venire in mente già, diciamo, qualche settimana fa, quando eravamo con le natiche adagiate sulle onde. Abbiamo Paolo da Lecco. Buongiorno Paolo, benvenuto su Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
0: Adriana, Adriana la ricordiamo così perché è influenzata, oggi non c'è, sono io da solo,
1: Sicuramente ci starà ascoltando.
0: Sì, da qualche parte lì su ci starà ascoltando. Certo che starà ascoltando per capire quanto manca il programma, no? Lei mi sta lì adesso a sentire, vedi, se c'ero io era un'altra cosa. Senti, torniamo a te Paolo, tu sei d'accordo o non d'accordo col matrimonio a pagamento? Io stavo pensando, no? Ho detto a Picca poco fa, se si sposasse Jennifer Lopez dalle mie parti e se chiedesse tipo 300 euro per andare a vedere il matrimonio, magari per curiosità ci andrei pure.
1: Ma certo, per vedere Jennifer Lopez
0: per noi ne vale la pena, magari per i ragazzi, i bimbi, insomma, andare a vedere lui e Sophie può valere la pena altrettanto, no?
1: Ma assolutamente, infatti quello che dicevo è semplicemente, ma se questo rende felice dei ragazzi, ma perché non farlo? Perché non regalargli questo momento di felicità, di gioia, no?
0: Sì, perché le facce, hai visto qualche faccia dei ragazzi, i bimbi presenti lì al matrimonio? Quando si sono detti sì, guardavano con una gioia immensa. Anna Chiara mi ha detto: io avrei speso 1 milione di euro pur di andare al matrimonio di Giuliano San Giorgi. E allora perché un bimbo non renderlo felice e portarlo al matrimonio dei miei contro te?
1: No? È proprio questo, e soprattutto, ma perché giudicare sempre? Ma non dobbiamo giudicare, lasciamo vivere, lasciamo godere un po' di questa felicità. Guarda, io ho portato mio figlio, adesso è un po' grandicello, ormai ne ha 27, ma quando era piccolo l'ho portato a vedere anche i Power Ranger, per darti l'idea che all'epoca erano un mito per i ragazzini.
0: Sì, per andare a vedere quattro, sì, diciamo, un po' costumati così, hai speso magari una cifra importante, però pur di farlo felice, giusto?
1: Che non erano manco quelli originali, perché sicuramente non erano gli attori originali.
0: I Power Ranger farlocchi, hai visto?
1: Esatto.
0: Con la panza, che ne so.
1: Quasi, però lui era felice, basta, questa è la cosa più importante.
0: Il problema, sai qual è, secondo me, che molte persone non vogliono non fanno l'upgrade e non pensano che con i tempi che cambiano anche, diciamo, i modi di approcciare a certe spese per i figli. Faccio per dire, bravo, mia madre, quando eravamo noi piccoli, se avessimo richiesto una cosa del genere ci avrebbe mandati a quel paese. Una mamma di oggi, pur di accontentare suo figlio, farebbe qualsiasi cosa, giusto?
1: Sì, anche le possibilità erano differenti in questo caso, insomma, c'è qualche possibilità in più e quindi godiamocene queste possibilità.
0: Esattamente, ci sono delle possibilità e godiamocene. Mi piace il tuo modo di pensare, quindi io non sono amico né tantomeno conosco i personaggi di cui stiamo parlando, però penso che diciamo la libertà di espressione, di modo di muoversi, poi sta a chi ci vuole andare e a chi non ci vuole andare, però io decido di fare una cosa, io posso pure decidere di vendere dei biglietti di un teatro dove mi metto io seduto su una sedia e guardo la gente e voglio che mi paghino 200 euro a persona. Se riempio il teatro vuol dire che sono stato bravo, non sono un coglione.
1: Io ci verrei, fammi sapere.
0: Tu ci vieni, allora io mi siedo e ti guardo, non dico manco una parola, però sappilo,
1: va bene.
0: Picca, tu vieni.
2: C'è chi ha venduto una banana su un quadro,
0: c'è anche chi ha venduto una banana su un quadro, esatto.
1: Tra l'altro,
0: vogliamo parlare anche di questo, ma non solo di questo. Ma ciò per dire, no? Quando trovi poi gli appassionati di una cosa, evidentemente hai fatto la scelta giusta. Allora, grazie Paolo, kiss kiss a te.
1: Grazie a voi, kiss kiss,
0: buona giornata, piacere, benvenuto. Questo è il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss. Io sono Pippo Pelo, oggi sono da solo, non c'è Adriana che è influenzata. Ci sono gli ascoltatori, prego.
3: Allora, è vero che quando si va a matrimoni di solito si fa la busta e a volte può essere anche molto più di 48 euro.
0: O 250
3: o 100,
0: euro.
3: Più di 100. Ma qui in questo caso si trattava semplicemente di affari. Loro hanno soltanto visto l'interesse economico
0: dietro
3: questo evento e lo hanno sfruttato. La busta.
0: La busta, ma ci sta, ragazzi. È come tu dici, però non vedo perché non ci possa essere. Prego.
4: Ciao, Matteo da Monza. Il parere è prettamente personale, a me mi pare una stronzata. Poi chi gli vuole regalare i soldi a ste due persone va bene, sono brave, non le giudico, per carità, comunque fanno il loro lavoro, sono riuscite a far carriera. Complimenti, ma a me non mi interessa.
0: A te non ti interessa, ma ci sta questo.
4: Tutti.
0: Credo non ti sia interessato nemmeno al DJ set di Pica l'altro giorno, visto che sei di Monza. Dove eri tu, Pica, esattamente, a fare il DJ set a Monza?
2: Piazza Cambiaghi.
0: A Piazza Cambiaghi, secondo me lui avrebbe risposto la stessa cosa. Pica sarebbe venuto qua a fare la serata, ma a me non mi interessa. È stato un grande successo di Radio Kiss Kiss in quel del fuori Gran Premio di Monza. C'erano tantissimi ospiti, tra cui c'era anche Pica col DJ set. Bravo, vai.
5: Ciao Pippo, buongiorno Giacinto. Allora, è stata una genialata, perché se loro hanno un seguito e hanno tanti ragazzi che li seguono su YouTube, è giusto che hanno fatto questa situazione qua per i loro fans, va bene. È una genialata.
0: Bravo,
5: vedi? Questo mi ha fatto un sacco di soldi. Ciao Pippo.
0: Ciao,
5: un bacio,
0: grazie.
5: Adriana, riprenditi subito.
0: Tra l'altro non hanno fatto male a nessuno. E poi ricordiamo, Pica mi fa notare, però il nostro evento era gratis. Peggio Pica, perché con tutto che eri gratis l'ascoltatore non è venuto.
6: Ma ragazzi, ma non capisco ma cosa stiamo dicendo. Ma è ovvio che fanno pagare le famiglie con bambini. Questo è uno show, è uno spettacolo a cui i genitori hanno scelto di portare i bambini. Come paghi quando vai al ristorante, non paghi uno spettacolo, un concerto. Non capisco i ragionamenti, scusatemi.
0: Sì, sì, sì, è uno show vero e proprio camuffato dal nome matrimonio. Però in realtà i bimbi sono andati lì per vedere loro, non gli fregava niente di quello che facevano, no? Se avessero fatto un'altra cosa sarebbero andati comunque.
7: Prego. Pippo, buongiorno, Pasquale da Benevento. Ma che pessimo gusto, dai. Non esiste. Dovrebbe essere una cosa privata con i familiari, amici.
0: Ragazzi, ma quella è un'altra roba.
7: Dai, no,
0: è un'altra cosa.
7: Assurdo, assurdo.
0: Vabbè, andate un po' più a fondo, però analizzate bene le cose. Non è che mi sposo io, cioè si sposa una persona, diciamo, che non è un personaggio pubblico e fa, può fare una cosa del genere. Chi l'ha fatta perché evidentemente nel proprio mondo ha portato tante persone sempre a pagamento.
8: Pippo, prego. Polemiche assurde. Ormai nel mondo dello spettacolo chi è che non chiama un giornalista o chi che sia per farsi pubblicità?
0: Vedi?
8: Loro hanno fatto il matrimonio, si sono fatti pagare per far pubblicità, hanno fatto contenti tantissimi bambini. A chi non piace non capisco perché deve criticare, a chi
0: Bravissimo.
8: Piace si è divertito.
0: Io mi trovo abbastanza d'accordo con te, grazie mille a tutti.
9: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: canzone di Serena Brancale con Levante, Delia, in realtà il mio paese. Questa è Radio Kiss Kiss, ancora buongiorno, sono le 7:51 minuti. La preferenza tra un aspetto maschile completamente depilato naturale accende da sempre una grossa discussione, ragazzi. Da quando mi sono depilato, Anna Chiara non parla d'altro. Io ho fatto un depile total e poco fa la nostra amica Luisa ha voluto vedere, quindi io sono dovuto andare di là, togliere tutti gli abiti, entrare nudo in studio, sentire le urla di Anna Chiara, ma erano urla di gioia, di felicità, che ha detto oddio, ha messo la mano così Anna Chiara sul volto,
1: che schifo,
0: ha finto di coprire, diciamo, gli occhi, ma in realtà c'era un'apertura.
2: Allora
0: esatto. E quindi sono tornato completamente depilato. Da un lato insomma ci sono gli uomini che si depilano, io non mi depilo sempre. Una volta all'anno lo faccio, perché all'improvviso poi quando ti depili poi crescono, diventa una specie di foresta amazzonica e mi infastidisce, e quindi via tutto. Più depili più fai sulle spalle, sulla schiena faccio la ceretta, la brasiliana, credo si chiama brasiliana, Renata lo sa, la ceretta
3: brasiliana,
0: una volta all'anno anche lì, che è un dolore lancinante, allucinante. Allora, domanda per le donne che stanno ascoltando la radio: preferite l'uomo depilato o l'uomo col pelo? Sinceramente, 347 490 0042, perché devo capire definitivamente se ho fatto una cazzata. Guardate come sono depilato, prima qui era tutto un bosco, adesso è tutto depilato. Sì non mi chiamo Pippo Pelo, non solo la testa ma sono depilato anche, Pippo depilato mi chiamo. E invece agli uomini chiedo: voi vi depilate? Pica, tu ti depili?
4: Sì, sì.
0: Sì, sì, dove esattamente?
4: Tutto il corpo.
0: Sì, sì. Ah, tu li togli sempre?
4: Una volta al mese, sì.
0: Una volta al mese anche sulle braccia?
4: Tutto, sì, tutto.
0: Tutto, fai schifo. Guarda, non si può, tutto glabro, non si può guardare. Non sei un uomo, sei una specie di, che ne so, un prodotto dell'intelligenza artificiale. Sai che quelli non hanno i peli, quelli fatti dall'intelligenza artificiale. Una specie di robot. Allora, 347 490 0042, voi vi depilate, uomini all'ascolto, oppure non vi siete mai depilati, non l'avete mai fatto e non lo fareste nemmeno sotto tortura. Ci sono quelli che amano oppure avere i peli che fuoriescono dal naso, dalle orecchie, dagli occhi, dappertutto. 347 490 0042. Vedo che arrivano già tanti messaggi, mi compiaccio, dopo vi sentiamo molto volentieri. Adesso torniamo indietro al 1986 con Run DMC, con The Aerosmith, la canzone Walk On This Way.

0: Mamma mia, che pezzone, ragazzi! Bellissimo, l'ho ascoltato con massima attenzione. Randy MC con Walk This Way insieme a Aerosmith. E adesso qui sono le 7:57 minuti dopo l'Historichist. In punto è il Pippo Veloce, oggi è in versione rimaneggiata. Adriana all'influenza, la salutiamo, la abbracciamo. Io sono da solo e come sempre alle 8 trattiamo ancora un argomento di cui abbiamo parlato poco fa, ne torneremo a parlare tra pochissimo. Intanto volevo ricordare ai dirigenti della Fiorentina che hanno esonerato Fabio Grosso dopo 3 sconfitte, veramente un caso eccezionale, che Gudmundsson, Ken, Mandragora, Piccoli, tutti i calciatori che sono andati via stanno facendo benissimo. Radio Kiss Kiss. Tutti che segnano, tutti che fanno assist, tutti che giocano molto bene. Evidentemente qualche problema forse sarebbe da risolvere all'interno della società della Fiorentina. Mi permetto di dirlo da tifoso viola. Ah, così era giusto per dire. Ma veniamo a noi. Stavamo parlando di uomini col pelo o uomini senza pelo. Io quando mi sono depilato l'altro giorno qui, tutto, ci sei depilato. Pica addirittura dice: ma non ti sei depilato bene, perché dovevi essere totalmente glabro, totalmente liscio. No, non mi piace. Lo trovo eccessivo. Abbiamo Matteo da Milano. Buongiorno Matteo, benvenuto.
1: Buongiorno Pippo, buongiorno a tutti.
0: Matteo, oggi devi andare dall'estetista.
1: Oggi sì. Oggi pomeriggio tortura.
0: Devi fare la ceretta?
1: Faccio la ceretta sulla schiena e poi invece il petto lo togliamo con un rasoio particolare.
0: Con un rasoio? Fai anche le braccia e le gambe?
1: No, quelle no, perché quelle non sono eccessivamente pelose.
0: Non sono eccessivamente pelose, però Pica dice che andrebbero fatte. È vero, anche le gambe, anche le braccia.
1: No, tutto, no, come un verme, no.
0: Non vuole Pica, è un verme, hai detto bene.
1: Che lo faccia Pica, io no.
0: Senti, la ceretta la fai sulla schiena, che tipo di ceretta? Fai la brasiliana anche tu?
1: No, allora, faccio quella a caldo, proprio la cera a caldo.
0: La cera a caldo, quella che scotta.
1: Sì, brasiliana.
0: Senti un dolore allucinante sulla schiena, un dolore allucinante sulla schiena. Brava, veramente brava. E ci vai ogni quanto dall'estetista a fare sto lavoro?
1: Ascolta, ci vado 3-4 volte l'anno.
0: 3-4 volte l'anno?
1: Sì.
0: Tu cosa fai nella vita?
1: Io sono appena pensionato.
0: Sei appena pensionato, però vuoi essere sempre perfetto,
1: sì,
0: diciamo.
1: Pulito, una questione di igiene, pulizia. Quindi non ti interessa.
0: Pica chiede del pube. Vuole sapere se hai depilato anche il pube?
1: No, quello no.
0: Lui ha un pube anni 80, così rigoglioso. No, io ho depilatissimo anche lì.
1: Non rigoglioso, però mi piace che ci sia qualcosina anche lì.
0: È una cosa normale, diciamo.
1: È normale, bravo.
0: Vabbè. Mm-hmm. Comunque poi dipende da che a chi devi mostrarlo, perché poi anche quello. Esattamente. Allora, Matteo, noi ti ringraziamo tantissimo, quindi tu preferisci la depilazione, quindi non avere il pelo lungo tutto l'anno,
1: sì, esatto,
0: ma almeno 4 volte all'anno darci un taglio. Esatto.
1: Perfetto.
0: Bene. Grazie mille, kiss a te, buona giornata. Un abbraccio
1: a tutti. Ciao
0: Matteo,
1: ciao.
0: Allora, saluti Matteo da Milano. Voi continuate a dirci via WhatsApp 347 490 0042, se siete donne, se preferite l'uomo depilato col pelo. Pica è totalmente glabro, lo ricordiamo, e io invece no, cioè ho depilato, ma un po' di pelo è rimasto, cioè un po' di partenza c'è, ma poi ricrescono subito. Prego.
2: Allora, sinceramente io preferisco l'uomo al naturale.
0: L'uomo al naturale.
2: È ovvio che qualora si trattasse di un uomo particolarmente villoso, soprattutto sulla schiena, un'accorciatina ci sta, eh.
0: Sì, sulla schiena, soprattutto anche sulle spalle, no? Non sono belli da vedere i peli, anche al mare, che tu vai con sta foresta amazzonica sulle spalle, non è proprio il massimo da vedere.
3: Ciao Pippo, ciao. Io credo che il pelo sull'uomo è sexy.
0: Il pelo è sexy, brava, sono d'accordo con te, io sono molto sexy col pelo.
4: Buongiorno Pippo e buongiorno Adriana, anche se a casa.
0: Sì.
4: È uomo sempre peloso. Non si può vedere uomini tutti depilati, tutti, dai.
0: No, dai.
4: Un abbraccio, kiss kiss, Cristina da Piacenza.
0: Brava Cristina, grazie, kiss kiss a te, hai parlato chiaro, perché parlare chiaro è fatto per gli amici, grazie.
5: Ciao Pippo.
0: Ciao.
5: Personalmente preferisco l'uomo non depilato, a meno che non sia veramente tanto veloce. Allora potrebbe semplicemente accostarli, ma l'uomo depilato al 100% no.
0: Mi pare capire che le donne preferiscano l'uomo non depilato nella maggior parte dei casi, e l'homme homme ad apuzza, si dice anche dalle nostre parti, eh? Cioè deve essere, deve sapere di uomo, avere l'odore. Prego, prego.
6: Buongiorno. Allora, direi la via di mezzo. Ravviato, come si dice in Toscana.
0: Ah, cioè che tu l'Italia ricrescono.
6: Ciao, buona giornata.
0: Vero, un po' come quando fai la barba, come ce l'ho io adesso la barba, no? Che è un po', diciamo, incolta, quella roba lì.
7: No, dai Pippo, ti immaginavo liscio liscio senza un pelo, uffa.
0: Ma come liscio liscio senza un pelo? Vai, andiamo avanti.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, depilato ma al punto giusto.
0: Depilato al punto giusto, cioè al punto giusto del pelo, che deve essere, diciamo, non proprio a zero, ma intendeva questo, posso immaginare. Prego.
9: Buongiorno Michele dalla terza.
0: No,
9: diciamo
0: Michele,
9: che l'uomo deve essere ordinato, non depilato, perché altrimenti sembra un preservativo. Quindi viva l'uomo ordinato.
0: L'uomo ordinato che non sembri un preservativo. Bello questo parallelo, insomma, mi pare abbastanza chiaro. Prego.
10: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
10: Sono Giuseppe, io sì, mi depilo linguine e il petto.
0: Linguine
10: più
0: e il petto.
10: Più o meno ogni 3 settimane uso la crema, però a volte mi brucio perché lascio qualche minuto in più.
0: Ah, vedi?
10: Non ho più tutta questa voglia, però la mia compagna piace e soprattutto a me mi sento più pulito.
0: Alla sua compagna piace totalmente depilato. Allora, WhatsApp al 347-490-0042. Anna Chiara, dopo sentiamo ancora qualcuno su questo argomento. Sì, dopo abbiamo ancora il tempo per qualcuno. Quindi agli uomini chiediamo: vi depilate o non vi depilate? Preferite stare senza pelo, col pelo incolto, eccetera, eccetera? O con alle donne invece chiediamo: preferite l'uomo col pelo o senza? Andiamo sotto la doccia.

Che meraviglia di canzone, ragazzi. Notte alta e sono sveglio e mi rilasso. Bellissima canzone di Edoardo De Crescenzo, si intitola Ancora, è del 1981.

0: La canzone di Edoardo De Crescenzo ancora, ragazzi, ho cantato, mamma mia, squarciagola, l'ho squarciata la mia gola. Grazie mille a tutti per aver cantato con noi, lo so che nelle auto italiane si è consumato un momento di grande karaoke mentre si ascoltava sta canzone. Anna è brasiliana e vive a Milano. Ciao Anna, buongiorno.
1: Ciao Pippo, buongiorno.
0: Buongiorno
1: a tutti.
0: Anna, quando sento parlare del Brasile, sarà che un po' mio padre è nato in Brasile, un po' diciamo di Brasile l'ho sempre avvertito proprio personalmente, per cui sono felice di sentirti, piacere di conoscerti Anna.
1: Piacere mio Pippo.
0: Grazie.
1: Vi ascolto sempre, peccato che oggi non c'è neanche Adriana, però salutala.
0: La ricordiamo così, te la ricordi, brava, simpatica, vero?
1: Sì, tanto.
0: Senti Anna,
1: sei tremendo.
0: Di dove sei? Brasiliana di dove?
1: Sono brasiliana di Maceió.
0: E che è a nord, a sud del Brasile? Dove si trova?
1: È nord-est, turistico, bellissimo.
0: Bellissimo. Come si chiama? Mateo.
1: Maceió.
0: Non conosco. Sono sincero. Mio papà era nato a San Paolo del Brasile. È distante dalla tua città?
1: Appena 3.000-4.000 chilometri.
0: Appena 4.000 chilometri. Cioè, sì, come, cioè come se in Italia fossimo in Islanda improvvisamente. La stessa cosa, dall'Italia all'Islanda. Sì, sì,
1: sì.
0: Va bene. Senti, Anna, invece tu sei venuta in Italia, vivi a Milano e non preferisci l'uomo depilato, giusto?
1: No, l'uomo deve essere uomo, il pelo ci sta, è sexy.
0: Il pelo
1: tranne
0: ci sta.
1: Che una certa zona.
0: Tranne nella certa zona, che sarebbe le parti intime?
1: Esattamente. Che per l'igiene, un po' per gli odori, aiuta, no? Non avere i peli.
0: Non avere i peli aiuta per l'igiene, per gli odori.
1: Esatto.
0: Pica usava Divorodor, prima un prodotto che si usava per le scarpe, lui lo metteva anche sulla parte, ma non ha più funzionato, è stato costretto a depilarsi completamente. Senti, quindi ha scritto niente bosco, ma l'ha scritto lei? Anna Chiara. Anna Chiara ha scritto che tu non preferisci il bosco.
1: No, no, il bosco no, niente bosco.
0: Anche tu non ce l'hai il bosco?
1: No, assolutamente. Le brasiliane non hanno mai il bosco.
0: Le brasiliane non hanno mai il bosco.
1: Brasiliana.
0: Esattamente. Ma senti Anna, quando ti è capitato di conoscere un uomo depilato, gliel'hai detto? Hai detto no, non mi piace, fatti crescere il pelo? Ma in Brasile gli uomini si depilano come in Italia o meno?
1: No, in Brasile no, in Brasile uomini non si depilano come in Italia, no. A meno che sia diciamo gay o qualcosa, sì.
0: Cioè non c'è la cultura, non c'è la cultura dell'estetista per l'uomo, cioè di andare lì a togliersi i peli, non c'è?
1: No,
0: una roba tipicamente forse italiana, no? O europea,
1: sì, penso proprio di sì. No, in Brasile
0: sì,
1: no,
0: Anna Chiara chiede giù, ma giù se lo fanno da soli, giusto?
1: Giù, scusami, non
0: cioè,
1: ho capito.
0: Lì la parte intima l'uomo se la fa da solo, cioè compra il rasoio e se la fa, giusto?
1: Sì, assolutamente, sì.
0: Non è che vai dall'estetista, non sono mai andato all'estetista.
1: Sì, perché
0: scusi,
1: anche usare la cera lì non è che sia tanto piacevole.
0: No, la ceretta lì non è proprio piacevole. Va bene, Anna, ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te Pippo, buona giornata.
0: È stato
1: grazie,
0: un piacere
1: grazie.
0: Conoscerti, chissà a te. Grazie, andiamo.
2: Buongiorno Pippo.
0: Sentiamo gli ascoltatori.
2: L'uomo deve avere i peli in petto.
0: Andrei
2: ma vuoi togliere quell'attimo che inizia a spuntare la camicia, metti la mano e senti quel leggero pelo. È bellissimo, è molto sexy.
0: È molto sexy, Pica. Pica si è toccato per vedere. Ma a te non sentono niente, è inutile che ti tocchi, non sentono niente. Prego, vai.
3: Beh, l'uomo un po' peloso ci sta. Certo, non la foresta amazzonica, ecco. Ma in realtà sto con una persona che è completamente pelosa.
0: Completamente pelosa.
3: Infatti lo chiamo Teddy Bear, ma
0: sì.
3: Me lo sposo fra una settimana, per
0: vedi?
3: Va bene lo stesso.
0: Va bene
3: ciao.
0: Lo stesso, lui ha peli dappertutto, anche non lo so, in faccia.
4: Buongiorno Pippo.
0: Fronte.
4: No, io mi dipilo solamente, vabbè, le parti intime, vabbè, il petto e basta. Gambe e braccia no, assolutamente.
0: Gambe e braccia
4: però
0: no.
4: Mi piacciono le donne con un pelo leggero. Quello mi piace tanto, attira molto.
0: Le donne con un pelo leggero, eh? La nostra Luisella ha detto che lei ce l'ha. Vai, andiamo avanti.
5: Buongiorno Radio Kiss.
0: Anche
5: Kiss.
0: Ida ce l'ha.
5: Ciao Pippo. Cioè, l'uomo depilato è bello. A me piace tantissimo. Sa di pulito e soprattutto perché, insomma, se tu esci con una persona che ha tutta la schiena pelosa,
0: sì,
5: la pancia pelosa. Pelosa vuol dire i riccioli.
0: Ah, vedi,
5: i riccioli,
0: sì, sì. I riccioli.
5: Le spalle, gli avambracci. Cioè,
0: troppi
5: non ci si
0: peli.
5: Fa a fare l'amore.
0: Ma sì.
5: Ma a fare l'amore nessuno non ci sta pensando. Come si fa?
0: Come si fa? Sono d'accordo. Troppi peli guastano.
6: Pippo, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: No, completamente senza peli, no. Io li accorcio, li taglio.
0: Lui li accorcia, li taglia.
6: Così taglio i peli.
0: Ma sì, come ho fatto
6: gambe
0: io?
6: Gambe e braccia, perché poi per il resto non ne ho. Petto pochissimo. Spalle zero. Schiena idem zero, quindi con il rasoio 3-4.
0: Sì, sì, sì, ma ci sono, diciamo, uomini che sono totalmente glabri, che non hanno peli di default, sono un po' più fortunati rispetto a quelli che si vogliono depilare. Prego.
7: Ciao Pippo, allora secondo me il pelo deve essere proporzionato al fisico,
0: cioè?
7: Se sei palestrato, tutto un bel fisicaccio, allora ci sta essere senza pelo, io non riesco a immaginarmelo uno muscoloso col pelo. Se invece c'è la pancetta, allora il pelo ci sta. Chissà a tutti.
0: Con la pancetta il pelo ci sta. E allora, grazie mille a tutti per essere intervenuti chiaramente su questo argomento di oggi. Adesso arriva Madonna con Dance Teria e possiamo muoverci un po' così, sgranchire le gambe, le braccia. Che siate pelosi o meno, scatenatevi qui con Radio Kiss Kiss. Grazie.

Che schifo a te, che ieri notte sei tornato a casa tardissimo e stamattina sei andato al lavoro. Che sonno! Chi schissa a te che stamattina ti sei fatta prendere dalla gola e al bar hai fatto una super colazione. Colazione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: che in auto ti fanno alzare il volume mentre, diciamo, stai ascoltando così distrattamente la musica, senti un pezzo, ti piace talmente tanto, e questa per me è una di quelle. Si chiama My Body Is Ready ed è il nuovo singolo di Summer che abbiamo ascoltato su Radio Kiss Kiss. Sono le 8:26, è il momento del pacco gadget. Una Chiara, sei pronta? Adesso regaliamo il pacco gadget ai nostri ascoltatori, lo regaleremo al primo, al più veloce, che indovinerà di che rumore trattasi quello che stiamo per ascoltare. Che rumore è? Attenzione ragazzi, ora dovete alzare il volume a palla come se ci fosse la canzone che preferite, perché Pika ci fa sentire un rumore e il primo che indovina porta a casa il pacco gadget. Mandate un messaggio vocale al 347 490 0042. Prego. È un po' velocizzato, è normale, è normale. Allora, è un rumore che è stato preso paro paro da quello che è della realtà. Lo possiamo risentire un attimo al volo. Pika, sei bravissimo, tra l'altro. Allora, 347 490 0042, arrivano già i primi messaggi degli ascoltatori che si stanno scatenando perché vogliono il pacco gadget di Radio Kiss Kiss, che è, diciamo, ambitissimo ormai. Sono tanti gli ascoltatori che provano ad indovinare, ma ovviamente non è proprio facilissimo, Io non lo so di cosa si tratta, non ho ancora capito. A me sembra un chiodo che entra nel muro, anzi fa un po' di fatica a entrare, per cui schiaccia più volte. Chiodo che scaccia.
1: Ciao Alessio da Benevento, sta inchiodando.
0: La vedi?
1: Chiodo vicino a un muro, ma vedo, al legno.
0: Vedo le teste scuotersi. No, non è il chiodo. Le teste si scuotono, ma non è il chiodo. Avevo pensato anch'io, ma non lo è. Abbiamo Elisa. Mamma mia, che pezzone! Together su Radio Kiss Kiss. Nel frattempo voi scatenate l'inferno e tra poco decidiamo a chi regalare il nostro pacco gadget di Radio Kiss Kiss.

0: Elodie non è Elodie, non è nemmeno Anna Chiara, lo voglio dire per quanti stanno
1: ascoltando. Ciao, secondo me la voce misteriosa è di Luisa.
0: Luisa? Della radio?
2: Luisa Corna, chi? Luisa Ranieri?
0: No, non è Luisa Ranieri.
2: No.
3: Ma... Ciao Pippo, ciao Adriana. Correggo, secondo me questa è Chiara Ferragni.
0: Chiara Ferragni? No,
2: no. Non è nemmeno Chiara Ferragni.
0: No, no, no, non è Chiara Ferragni, no, andiamo avanti.
4: Buongiorno, secondo me è Laura Freddi.
0: Non è Freddi. No, no, no, no.
2: State riscongelando tutta non è la Rai,
0: Sì, sì, sì, tutta non è la Rai.
2: Dei tempi.
0: È vero.
5: Buongiorno a tutti, secondo me è Melissa Satta. Sabrina da Roma.
0: Melissa Satta.
2: Potrebbe avere qualche affinità col personaggio misterioso. Qualche affinità c'è.
6: Buongiorno, raga.
0: Buongiorno.
6: Sono Giovanna da Carinaro. Per me è Chiara Ferragni.
0: Non è Chiara Ferragni. Sti gadget li volete?
2: No, no, no,
0: allora
2: no.
0: Indovinate, non dite nomi così sbagliati.
2: Però non diamo indizi, perché secondo me ci arrivano.
0: Sì.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana. Ciao. Ida da Napoli, Margherita Zanatta.
0: No, Margherita
2: non
0: Zanatta,
2: è lei.
0: No.
2: Proprio tutto un altro accento.
0: Poi la voce
2: di
0: Margherita Zanatta credo che la conoscano 6 persone.
2: Però sì. Però proprio tutto un altro accento.
0: Qui si sono girati tutti a dire ma chi è? Ma
2: ognuno.
0: Sì, poi ognuno dà per scontato.
2: Lei lavora anche alla radio, in una radio, credo...
0: Zanatta?
2: Sì, sì.
0: Sì, è molto amica di una mia cara amica.
2: Lavora in una radio locale, insomma, del, non so se è Milano. Vabbè.
0: Non so.
8: Buongiorno, per me la voce di Ilary Blasi.
0: Ilary Blasi, no.
2: No, no, no, no.
0: Non è Ilary Blasi, ragazzi, eh? Allora, abbiamo i messaggi bloccati, perché siete veramente in tanti. Stamattina avete bloccato prima il centralino, il telefono, adesso state bloccando la macchina dei messaggi. Grazie, vuol dire che tantissimi vogliono accaparrarsi qui nel Pippo Pelo Show i gadget di Radio Kiss Kiss.
2: Allora, diamo qualche indizio.
9: Elisabetta Canalis.
0: Sì! Elisabetta Canalis.
2: Elisabetta aveva qualche affinità con la Satta, perché sono entrambe sarde.
0: Entrambe sarde, entrambe sono state veline.
2: E hanno condiviso.
9: Radio Kiss Kiss, un saluto a tutti. La voce è di Elisabetta Canalis.
2: Ok.
9: Baci.
2: No, dicevo,
0: hanno condiviso anche qualche fidanzato.
2: Hanno condiviso Bobo Vieri per tanto tempo.
0: Bobo
2: prima
0: Vieri,
2: Elisabetta,
0: entrambe.
2: E poi dopo Melissa Satta.
0: Melissa Satta.
2: Sì.
10: Buongiorno.
2: Buongiorno.
10: Elisabetta Canalis.
0: Elisabetta Canalis.
10: Benevento.
0: Allora vince Giulia. Di dove? L'ha detto? No, non l'ha detto.
2: Vabbè.
0: Allora, comunque, Giulia, hai vinto i nostri gadget. Ti arriveranno direttamente a casa. Va bene?
2: E grazie mille a tutti quelli che partecipano.
0: Brava, brava.
11: Pippo Pelo Show. Il boost di buon umore. Che fa partire bene la tua giornata. Kiss Kiss. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
14: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€ nei migliori supermercati come AEO e Famila.
13: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
11: Kiss Kiss.
15: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
11: La musica più bella.
16: Kiss Kiss.

0: sento la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Allora, Adriana, diciamo che è un periodo in cui in Italia chi sta facendo parlare particolarmente da un punto di vista politico è il generale Vannacci.
1: Eh sì, che riscuote sempre più consensi.
0: Questo suo futuro nazionale, questo partito che insomma raccoglie consensi.
1: Sempre di più.
0: Ed è, diciamo, particolarmente schierato su certe tematiche. Che evidentemente ad alcune persone stanno care, la tematica per esempio degli immigrati, l'immigrazione è un tema che lui tratta tantissimo, l'omosessualità è
1: anche
0: un tema
1: quello
0: che,
1: è un che sta facendo discutere molto,
0: sembra assillarlo parecchio questo tema dell'omosessualità, tant'è vero che ospite da Lilli Gruber le ha chiesto: ma perché tutta questa ossessione, non è che lei è omosessuale? Lui ha detto: no, io non lo sono, ma seppure lo fossi non c'entra niente con quello che dico e con quello che faccio. Comunque, detto questo, c'è stata segnalata una persona, una signora che si chiama Luisiana, che salutiamo, che ha prima sposato un uomo con il quale ha avuto due figli, poi si è separata, divorziato da questo signore e ha sposato una donna, adesso è sposata con una donna. La sua amica, la sua cara amica, ha chiamato noi per farle uno scherzo.
1: E allora
0: sentiamo.
1: È stato fatto e sentiamo com'è
0: andata. È stato fatto lo scherzo dal sottoscritto. Vai. Prego, vai.
2: Pronto?
0: Buongiorno, cercavo la signora Tolli.
2: Chi è?
0: Sono Falcan del comune di Santa Marinella.
2: Salve, buongiorno.
0: Salve, salve. Volevo sapere quando lei può passare per ritirare la scheda elettorale?
2: Ma io la scheda elettorale già l'ho ritirata.
0: No, noi abbiamo fatto le nuove, signore. C'è stato un problema tecnico per cui abbiamo fatto le nuove. Bisognerebbe venire a ritirarle.
2: Non lo so, mi dica.
0: Lei è residente in Cicerone? Giusto?
2: Sì.
0: Perché ho anche quella di suo marito, il signor Di Ma, che però è residente a Magliana, leggo.
2: No, guardi, no, mio marito no, comunque mio ex marito, io mi sono risposata, quindi non so come fa a risultarle questo.
0: Non lo so, a me io ho solo queste due schede. lei è separata da suo marito?
2: No, io sono divorziata.
0: Ah, ok. E quindi dovremmo darla al nuovo marito, immagino, perché...
2: Aspetti un attimo, non sto capendo come fa a risultarle questo è che mi sconcerto.
0: No, perché...
2: Voi siete il comune di Santa Marinella?
0: Sì, a me risulta anche la signora Eleonora... Che non so chi
2: lei
0: sia.
2: è mia moglie, ma con Di Marco Antonio io non ho nulla più a che vedere.
0: Allora, signora, le spiego, il nostro assessore, evidentemente questo sarà il problema, adesso glielo spiego subito così mi fa capire lei come poterla aiutare.
3: Sentiamo il problema.
0: Il nostro... Mi sente?
2: Sì, la sento.
0: Il nostro assessore alle politiche sociali è di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. E diciamo, evidentemente loro hanno qualche problema ad accettare che la scheda elettorale sia diciamo ritirata da due donne.
2: E quindi
0: lei dovrebbe gentilmente presentarsi forse con un uomo qui per ritirare, diciamo.
2: No, ma guardi, io la trovo proprio assurda come cosa, ma stiamo scherzando.
0: Signora, io glielo dico perché lei conosce Vannacci, no, il generale?
2: No, io non credo che sia una cosa del genere.
0: Io sono qui al comune, signora, se vuole può venire.
2: Ma guardi, ma io non voglio... Mi dà il suo nominativo, per favore?
0: Sì, allora, sono Falcan. Il mio numero è 339.
2: No, mi dica solamente il nome. Falcan come?
0: Falcan Giovanni.
2: E sta al comune Santa Minella?
0: Al comune Santa Minella. Lei può venire a ritirare stamattina?
2: Ma scusi, io già l'ho ritirata la tessera, elettorale, quindi la ritirata direttamente
0: di persona. Ma lei, signora, lei venga un attimo col suo uomo, venga qui, venga a ritirare la scheda.
2: Col suo uomo? Ma sa, lei, io la denuncio a lei.
0: In che
2: sta facendo un genere, mi sta facendo una questione di genere.
0: Ma non sono io, il nostro assessore alle politiche sociali.
2: Gli dica a suo Vannacci che è la signora non gliene frega un cazzo di quello che dice Vannacci, mi scusi.
0: Ho capito, ma se l'assessore alle politiche sociali è di quel partito, io che devo fare?
2: Sti cazzi, scusi,
0: In che senso?
2: Io ce l'ho già la tessera elettorale, ho pure votato. E allora che cosa succede? Che quando devo votare, va bene, tu lesbi,
0: allora
2: tu
0: se
2: soci,
0: lei. Io, signora, io sono qui un segretario, non sto sindacando sulla sua vita. L'assessore alle politiche sociali appartiene al Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, e non vuole, diciamo, che lei abbia diritto al voto. Se lei
2: non
0: ha diritto al voto, non può votare.
2: Io non ritiro la tessera sanitaria e non vado a votare.
0: Ma quale tessera sanitaria?
2: La tessera elettorale non vado a votare, punto.
0: E lei non può votare se è sposata con una donna, lo vuole capire o no?
2: Va bene, non voto.
0: Quindi la venga
2: non
0: a ritirare
2: problema.
0: Con un uomo e poi la dà alla sua compagna. Che le devo dire io?
2: Ma no,
0: non ho capito, scusi signor. Pronto? Signora Luisiana, mi perdoni, io volevo salutarla in modo cortese, non è che voglio litigare con lei. Io sto facendo una chiamata per dire delle cose, lei mi mette giù il telefono.
2: Comunque sto arrivando, non si preoccupi.
0: Sta venendo il comune, io la capisco, comprendo la sua problematica.
2: No,
0: le volevo solo dire che Barbara ti ha...
1: Niente.
0: Ma come sta andando al comune? Non deve venire al comune, non sono al comune io.
2: Mi dica.
0: Sì, mi fa dire soltanto una cosa?
2: Sì.
0: Che Barbara ti ha fatto uno scherzo, Luisiana. Sono Pippo Pelo, sei su Radio Kiss Kiss. Buongiorno.
2: No, ma guarda, io stavo già venendo al comune, lo stavo ribaltando.
1: Lo stavo ribaltando
0: il comune.
2: E viva la parità dei diritti.
0: Brava, esatto, esattamente.
2: Grazie.
0: Un bacio. Ciao, grazie, ciao.
3: Ciao. Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.

0: voleva venire, Luisiana voleva venire al comune di Santa Marinella e ribaltarlo, così ha detto, stavo venendo al comune a ribaltarlo.
1: Allora, sentiamo
0: abbiamo
1: qualche...
0: delle reaction.
1: Sì, qualche feedback.
2: Grazie mille Pippo, eccoci. Grazie mille Radio Kiss Kiss, vi adoro, sono Barbara, l'amica di Luisiana.
1: Eccola, fantastica. Ciao Barbara, Kiss Kiss a te, un bacio grande.
3: No vabbè, Kiss Kiss, mi avete fatto volare con quello scherzo, mi sono pisciata da ridere veramente. Siete
0: male.
3: Numeri uno.
0: Grazie.
3: Grande, grande Barbara, e non ricordo come si chiama.
0: Luisiana.
3: La vittima dello scherzo, mitica.
1: Kiss a te un bacio.
4: Come sta dello scherzo, io la amo. Ti prego, dov'è? La voglio andare a abbracciare.
0: Va bene, noi li ringraziamo tutti. Ricordate che se volete fare uno scherzo dovete inviarmi un WhatsApp adesso, durante il Pippo Pelo Show, insomma, in queste due ore, inviare un WhatsApp e scrivere il vostro nome e la relazione che c'è con la vittima: una mamma, un papà, un nonno, una zia, uno zio a cui volete fare lo scherzo.
1: Poi sarete richiamati e darete tutte le info indispensabili per la riuscita dello scherzo.
0: Ricordate che possibilmente lo scherzo deve essere fatto a chi non ci ascolta, quindi non ci riconosce, se no ci riconosce immediatamente.
1: E quindi non vale.
0: Quindi poi non vale.
1: Non vale.
0: Esatto.
1: Quindi la segnalazione fatela adesso, in tempo reale, in questo momento, così abbiamo l'opportunità di registrarla e di prenderla. Quindi 347-490-0042. A proposito di quanto si spende per i servizi, no? Prima abbiamo fatto una raffica sul pane.
0: Sì, sì.
1: Ma anche, per esempio, per lavare l'auto, Pippo, tu la porti al lavaggio spesso?
0: Certo, ogni
1: quanto
0: tanto,
1: paghi?
0: Non spessissimo,
1: quanto
0: quando ho
1: paghi?
0: Tempo. Sui 25-30 euro
1: interno ed esterno.
0: Interno ed esterno.
1: Ok, perché va da un minimo di 8,50 euro.
0: Pica,
1: ad Ancona.
0: Quanto spendi per la macchina?
5: 12 euro.
1: Ma te la lavano? 12, te la
5: dentro
1: lavano
5: e fuori,
1: loro.
5: Sì, dentro e fuori.
0: Mamma mia, Peppino. Vabbè, sta però dicendo, lo senti in cuffia? Nemmeno l'acqua usano per lavare l'auto di Picca.
1: 12 euro.
0: 12 è.
1: Vabbè, poi si tiene conto anche dell'auto. Occhi di gatto, sì. L'auto di Pippo, che te credi? 25 euro è pure poco, devo parlare con quello che te la lava.
0: 25,30, sì.
1: Che l'altra volta era completamente unta, non so che tipo di prodotto ti abbia, diciamo, utilizzato,
0: vedi.
1: Era unta
0: non lo so.
1: All'interno.
0: Ah, sì?
1: Era tutta unta.
0: Non ci ho fatto caso.
1: Ci ho fatto caso, ma prima dell'estate.
0: Ah, vedi.
1: Vabbè, quindi si passa da un minimo di 8,50 euro di Ancona a un massimo di 21 euro a Bolzano.
0: Ma non è vero, ragazzi, si paga anche 25,30 euro.
1: 25 euro anche qui.
0: Madonna,
1: soprattutto se vuoi farti passare l'aspirapolvere
0: il lavaggio
1: all'interno,
0: il
1: lavaggio.
0: Dove nella mia auto trovano sempre soldi, qualcuno più onesto me li restituisce, trovano spicci, tipo 2 euro, 1 euro 50 centesimi,
1: la riccanza.
0: No, ma quelli cadono a tutti dalle
1: tipo,
0: tasche.
1: Ti puoi lasciare 500-600 euro, ti lavo oggi la macchina, che dici? Allora, poi invece il dentista, parliamo delle che sono cari, lo sappiamo, no, non sono cari, cioè i costi sono elevati. Per un'otturazione a Palermo bastano 71 euro. Euro. Per
0: sì.
1: Un'otturazione invece ad Aosta 176 euro. I tuoi
0: Madonna
1: fratelli quanto
0: mia.
1: Prendono?
0: No, non lo so, glielo dovrei chiedere. Io non pago.
1: Per l'otturazione?
0: Non pago.
1: Certo che non
0: pago. Non pago, però mi tocca fare le code, aspettare sempre.
1: Sì, sei un cliente
0: il
1: di
0: cliente
1: serie C.
0: Il cliente che non paga è messo sempre all'ultimo, anche se sei il fratello del dentista.
1: No,
0: è la verità.
1: Vabbè.
0: È la verità.
1: Vabbè, dai, abbiamo fatto un giretto anche nei costi, diciamo, per quanto riguarda i servizi. Poi Fabiola effettivamente scrive: ragazzi, io ho vissuto per un periodo a Napoli e il personal trainer mi costava 30 euro all'ora. Adesso invece sono tornata a vivere a Milano, la mia città, e mi costa 40-45 euro.
0: Posso dire che per certi tipi di attività, anche per il dentista di cui tu hai parlato, è meglio sempre affidarsi a quelli che hanno una chiara, diciamo, e diffusa nomea importante, perché lì bisogna mettersi in mani buone.
1: Beh, certo.
0: Quindi magari pagare qualcosa in più, però finire nelle mani di un buon professionista e non pagare in meno, ma
1: sempre
0: finire...
1: professionisti, sempre persone super specializzate.
6: 12 euro, io pago 12 euro.
0: 12 euro, come Pica paga per lavare l'auto.
1: Per lavare l'auto.
0: Ditemi dov'è che ci vado pure io. Vabbè, grazie mille.
2: Sì.
0: Sì, allora. Ce ne andiamo, Adriana, adesso,
1: Ce ne andiamo, torniamo domani, che è giovedì, sempre tra le 7 e le 9. Noi vi aspettiamo, numerosissimi, come sempre. Nei prossimi giorni affronteremo anche il tema del rientro a scuola.
0: Del rientro a
1: quanto
0: scuola.
1: Quanto costa ai genitori?
0: Il caro libri?
1: Il caro scuola,
0: il
1: proprio.
0: Il caro scuola.
1: Va
0: ieri
1: bene.
0: Ho visto che anche sulle bancarelle di una festa di paese vendevano i quadernoni per i bimbi. E le mamme compravano.
1: Vedi? Dai, che ci mettiamo come sempre la musica più bella. Vi lasciamo con questo pezzo che è del 1990, meraviglioso.
0: Bella, così la potete pure cantare a squarciagola. Mille giorni di

0: ancora tutto emozionato per questa canzone. Mille giorni di te e di me, 1990. Claudio Baglioni, bravi.
1: Mamma mia, capolavoro. È stato anche bello ballarla stretti stretti, eh? Salutiamo
0: sì.
1: Pippo. Anche Adriana.
0: Adriana sta bene, sta sì? Molto bene.
1: Benissimo.
0: Bene, che miseria. Albert, aspetta, ha ragione, perché abbiamo detto mille giorni di te e di me, però non abbiamo detto chi la cantava.
1: Chi la cantava? Sai che aspetta, non ci viene proprio.
0: Oh, scusa, Fica, chi la cantava mille giorni di te e di me?
1: Claudio. Bisio.
0: Claudio Baglioni, non lui la cantava.
1: Siamo proprio dimenticati, siamo anziani. Intanto preparatevi, perché inizia la vera sveglia dell'Italia. E com'è la sveglia dell'Italia?
0: Con una sigla, una sola sigla, fa

0: Alberto Adanino, Davide Pompilio, sì, Albert, sì. Tutti coloro che ci stanno mandando già messaggi, tra poco vi coinvolgiamo.
1: Bravo. Anzi, 347 490 0042, memorizzatelo.
0: Oggi puntata tecnologica, te lo ricordo. Bruno Mars.

0: Soul abbiamo cominciato alla grande, salutiamo anche Pica, è entrato il piccolo Andrea. Pica è andato al concerto di Bruno Mars, era talmente lontano al San Siro, diciamo sempre
1: sì,
0: questa cosa,
1: registrata.
0: Che sta ancora ascoltando l'ultima canzone che ha fatto il concerto.
1: Ha fatto una foto che non si vedeva neanche lui, non si vedeva neanche a Milano, non era, fra l'altro
0: il palco era molto piccolo, ha detto
1: sì,
0: non
1: però
0: me l'ha goduto.
1: Lui era lì, iniziava la provincia di Como dove c'era Pica, però detto questo,
0: detto questo,
1: perché la colpa qual è di Pica, qual è stata? Che aveva una cosa tecnologica che non gli ha permesso di inquadrare bene,
0: è vero,
1: è vero, Bruno Mars,
0: perché Pica
1: sono delle cose,
0: e stiamo dicendo una cosa che adesso Pica sviene, non è uno che sta dietro a tutte le novità tecnologiche,
1: non è
0: no.
1: Il mio livello
0: ve lo chiediamo, attenzione, rispondete con
1: onesti,
0: un bel messaggio audio se vi va, siete team attenti a tutte le novità tecnologiche o ve ne accorgete due anni dopo, ecco.
1: Siete nel team Giannini sul pezzo o Vitale che ha ancora lo StarTAC e il Commodore 64.
0: Siete di quelli che amano la smart home, hanno lo smartphone di ultima generazione, in macchina hanno la dash cam, in vacanza hanno il mini drone.
1: Mamma mia, che
0: o
1: paura.
0: O siete di quelli che meno tecnologia uso meglio, siete di quelli che hanno il telesalva la vita Beghelli, che va bene.
1: Siete magari come me che cercate di allargare le foto anche sui telefoni che non hanno lo schermo. 347 490 0042, di che team siete, dai, onesti,
0: mandato il bel messaggio audio, tra poco li ascolteremo, vogliamo sapere i nostri radioascoltatori se sono tecnologici oppure no.

0: bella radio, bella Boisserie.
1: Bella Boisserie, vuoi sapere la procedura?
0: Stiamo ascoltando e leggendo tutti i vostri messaggi, perché vi abbiamo chiesto se siete attenti a tutte le novità tecnologiche, oppure ve ne può fregare di meno, potete avere anche un
1: come me.
0: Un Nokia degli anni 70.
1: Ma nella cabina del telefono. Siete quelli che fa la fila pure dal negozio perché esce la novità, la notte dormite lì, o non ve ne frega niente?
2: Daniele da Legnano. Eccolo. Ciao, io sono Daniele. Del team che con il telefono solo con l'essenziale, ecco. Come diceva Mingoli. Ciao,
1: Bischis. Ciao,
3: Max e Max. Ciao. Sono Abi da Milano. Io super tecnologico. Super. Qualsiasi cosa, di qualsiasi novità c'è, io sono sempre lì ad ascoltare. Anche a casa ho tutto elettronico, la casa super domotica cosa. Tutto comandabile con Alexa, le tapparelle, i cancelli, insomma, di tutto. L'unica cosa è che poi quando magari per qualche problema non c'è la rete... Ho dei grossi problemi, anche solo per avere una tapparella.
0: Grossi problemi è un eufemismo, tra secondo me, per come sei messo.
1: Il medico che dice?
4: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
4: Buongiorno. Io sono Morris. Dato che sono un content creator, mi occupo di Giappone insieme a mia moglie. Dobbiamo avere delle ultime tecnologie. Purtroppo foto buone, video decenti, se non hai telefoni ultima generazione non ti notano le persone su Instagram, quindi prima di tutto la qualità e quel contenuto.
0: Allora, se sei un content creator e un tech addicted, resta all'ascolto, perché tra poco avremo come ospite proprio un espertone, ecco.

0: si muove il robot, quello che pulisce da solo, si muove, sì, non più avanti e indietro da solo.
1: Gli umanoidi, ho visto delle cose in questi giorni, ragazzi.
0: Te. Ascoltiamo mia. Altri messaggi a proposito di essere tecnologicamente addicted.
2: Salve, Elena dalla provincia di Napoli. Tecnologica per esigenza, ma ridotta al minimo sindacale proprio.
0: Per esigenza significa fare qualche lavoro che la vedi costretta a essere tecnologicamente.
1: Ma
0: sul
1: se non
0: pezzo.
1: Sei portato diventa pesante, no?
0: Certo.
1: Pensa a me, mi obbligano. Che mi obbliga a fare?
3: Sono Francesco da Ragusa. Ciao, anche Francesco. Tecnologico. Per me il massimo della tecnologia è stato quando hanno inventato il filo lungo del telefono e potevo parlare in camera mia e non in corridoio. Io non per me era il massimo.
1: Mamma mia, la tecnologia, quello con la molla, mamma mia.
4: Team Max Vitale tutta la vita. Considerate che uno smartphone di una nota marca che ha oltre 10 anni e funziona ancora. Chissà tu.
0: Sei diventato un benchmark, un riferimento. Sei diventato.
5: Non lo stai. Buongiorno a tutti. Ciao. Allora, io mi informo sulle ultime novità. Brava. Giusto per sapere, giusto per informazione,
0: però
5: non corro all'acquisto o al compensare quello che mi manca. Sto bene come sto.
0: Aspetta, gli scarti dei mariti, dei fratelli, non lo lasciali. No, ti serve.
1: No, non corre, fa correre il marito. Facile.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
0: Kiss Kiss.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Flamenco paranoia.
1: Che viene la paranoia quando esce un flamenco nuovo e tu lo vuoi prendere.
0: Bravissimo. A proposito di tecnologia, abbiamo scoperto che la maggior parte dei nostri radioascoltatori sono tecnologicamente addicted. Buona parte anche modello, ormai si è diventato uno standard. Max Vitale
1: significa che è in tasca i gettoni alla scheda.
0: Ci sono due appuntamenti da non perdere per chi ama la tecnologia. C'è il CES.
1: Sì, perché a me la tecnologia da sempre mi ha fatto
0: CES,
1: quello di Las Vegas.
0: Di Las Vegas. E l'IFA di Berlino. Da oltre un secolo sono due appuntamenti mondiali importanti per l'elettronica di consumo e elettrodomestici. È appena conclusa ieri quella di Berlino, con numeri da capogiro: 1900 marchi, 49 paesi, quasi 250.000 visitatori, quindi interesse ancora alto. Inutile dire che l'assoluta protagonista è stata l'IA, l'intelligenza artificiale,
1: e i
0: robot umanoidi.
1: Finalmente, ma noi andiamo nella stanza dei bottoni allora.
0: Esatto, perché tra poco, per capire i progressi che ci sono stati e quanto siamo avanti, tra poco avremo in diretta con noi il nostro giornalista esperto di tecnologia, Stefano Rigazzi.
1: Forse. Perché potrebbe mettere un robot al posto suo, non ce ne accorgeremo noi.
0: Se ci riusciamo a collegare con il tuo telefonino, Stefano Rigazzi, allora
1: come no? C'è una cabina del telefono qua vicino? Faccio le prove.
0: Rebecca Ferguson.

0: ci accompagna verso il New Kiss dell'Electrezone.
1: Ragazzi, una canzone che di per sé può diventare una poesia o altrimenti è una poesia. Questo bel featuring tra Julie e Bresh, dove ci invitano a vivere la vita, come il titolo.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più

0: La ricerca di se stessi, Julie, Brescia, serenamente il nostro New Kiss.
1: Sai che stamattina prima di uscire ho steso i panni, ma poi prima sono uscito, visto che ci sono delle nuvole preoccupanti.
0: Sì, all'orizzonte.
1: Ma per vedere il meteo lo chiediamo ai nostri amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Maltempo al nord in spostamento graduale verso il centro, con temporali e vento. Nel corso del pomeriggio altri rovesci forti interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, nonché l'alta Toscana. Nubi in aumento anche al centro-sud, ma con fenomeni ben più rari. In serata e nella prossima notte il maltempo si estenderà dal nord-est verso parte del centro, in particolare su Toscana, Umbria e Marche, meglio altrove, massime in calo. Tra 22 e 31 al nord, tra 30 e 32 al centro, tra 30 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Good morning kiss kiss. Good morning. Con Max e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Kiss Kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.

0: e Manu, ciao a Kiss Trendzone, dove oggi stiamo parlando di foto ritoccate e non ritoccate. Prima abbiamo lanciato quasi a provocazione, sì, ho detto mandateci le vostre foto.
1: Beh, devo dire che è un plebiscito di ascoltatori che non si ritoccano e ce lo hanno anche dimostrato. Quindi adesso noi ascoltiamo qualche nota audio, ma nel frattempo chi ha la fortuna di guardarci al 158 del digitale terrestre, quindi su KissKiss TV, potrà anche vedere i nostri bellissimi ascoltatori al naturale.
0: Belli come il sole, sentiamo qualche nota.
2: Ciao Radio KissKiss, ciao. Mi sto ascoltando e io posso dire che non mi ritocco le foto perché io mi piaccio così.
0: Bravo.
2: Quindi mi lascio sempre naturale, anche perché poi tanto la gente vede sempre come sei nella vita reale.
1: È vero.
0: Vero anche quello.
1: Sì.
0: Sì, sì, assolutamente.
3: Sono Elisa dalla Sardegna e io pubblico tutto rigorosamente, senza modifiche, senza filtri, perché non mi piacciono, li odio, mi fanno schifo. Tanto comunque la gente avrà sempre qualcosa da ridire, quindi a me non me ne importa un fico secco. E pubblico tutto senza filtri e senza modifiche.
1: Che power!
0: Che bello, il non me ne importa un fico secco è bellissimo, non la se- è più o meno come per Dindi Rindina in Notting Hill.
4: Ciao, KissKiss a tutti,
0: ciao.
4: Sono Carla da Piasco, ho 73 anni e questa foto l'ho scattata adesso. KissKiss a tutti.
1: Grande
0: vista.
1: Carla.
0: Sì, mi sono ricordato qual era la foto associata. Brava, sì. Carla, sei bellissima, te lo dico anche.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Perché ritoccarsi? Poi quando ti incontrano di persona trovano un'altra persona. Ciao, KissKiss a tutti.
1: È vero.
5: Dietro dalla Spezia.
1: Ricorda un po' il buio di quando, ti ricordi, andavamo in discoteca quando eravamo giovani, incontravi una ragazza o un ragazzo e poi il giorno dopo.
0: Come diceva Jovanotti, ti svegli al mattino, ti sembra una strega, no?
1: Quella che esatto, la cosa che diceva. Può succedere.
6: Ciao, sono Alessandro. Calcola che sto lavorando da stamattina alle 7.
0: Sì.
6: Io non ho nessun problema. Non mi trucco, non. Anzi, più naturale sei. Poi quando ti incontrano si nota subito la differenza, quindi
0: Alessandro,
6: anche la donna a me piace naturale, non truccata.
0: Vedi Alessandro.
1: Bene.
0: Visto nella sua foto, devo dire un signore
1: fresco come una rosa,
0: signore perfetto, nonostante sia sveglio da molto presto.

0: le 12.51 e tutto va bene, siamo nella Trend Zone su Radio Kiss Kiss con Paolo e Lucilla. Abbiamo aperto questo vaso di Pandora sulle foto ritoccate partendo da Laura Pausini. Vogliamo riassumere un po' il pensiero di tutti i nostri ascoltatori?
1: Beh, diciamo che nella maggior parte, io oserei dire plebiscitaria, il fatto dei messaggi arrivati dai nostri ascoltatori che dicono che non si ritoccano perché tanto comunque loro si accettano così, si piacciono così e soprattutto chi se ne frega di quello che dice la gente.
0: Eh sì, perché diceva un'ascoltatrice giustamente, tanto avranno sempre tutti qualcosa da ridire.
1: Ma...
0: e questi sono coloro che ci hanno scritto tantissimi che non si ritoccano.
1: Sì.
0: Ma noi lo sappiamo che sì, lì nascosti da qualche parte ci siete anche voi.
1: Vi stiamo
0: che
1: vedendo.
0: Vi ritoccate.
1: Comunque mi piace molto anche questo messaggio che spero che abbia anche un po' una sfumatura provocatoria, che ci scrive Roberto e
0: sì,
1: scrive: ciao, ma voi in televisione siete ritoccati? Allora Roberto, in
0: no,
1: realtà non siamo ritoccati, cioè però c'è effettivamente un senso, chiamiamolo senso estetico, per andare in TV da renderci un minimo presentabili anche.
0: Saranno queste 3000 luci allo tipo studio di Barbara D'Urso.
1: Puoi dire che cosa ti ha detto l'altro giorno un ascoltatore
0: sì,
1: che ci ha incrociati per
0: questa
1: strada?
0: Questa breve parentesi, Gianluca che saluto, un ascoltatore di Radio Kiss Kiss, mi ha fermato, mi ha guardata, mi ha detto: Lucilla, ma tu da vicino sembri una ragazzina, ti ho guardato in TV, sembravi una vecchia. grazie mille del
1: sì,
0: complimento.
1: E posso ammettere che Lucilla è una vecchia, no? Questo lo possiamo ammettere.
0: No, questo per dire che non mi ritocco, noi non ci ritocchiamo, ma sui social non posso dire lo stesso, qualche volta.
1: Ogni tanto.

0: conclude con Billie Eilish e la sua iconica Bad Guy. Questa prima ora insieme a Paolo e Lucilla nella trenzone di Radio Kiss Kiss. Facciamo un salto indietro al 1978. Paolo.
1: Per la nostra History Kiss, 1978, quando io avevo non ancora i denti proprio in bocca.
0: Ah, dove sei un giovanotto. Quindi.
1: Esatto, dove arrivavano per la prima volta i cartoni animati giapponesi anche in Italia e spopolò Goldrake.
0: E da lì in poi tutti poi giapponesi, Mileshiro, Lee Benji, la carrellata che conosciamo e chiamiamo tanto.
1: Nello stesso anno usciva anche questo grandissimo pezzo dei Rolling Stones che ci ascoltiamo, Miss You.

0: La storia della musica rock, i Rolling Stones con Miss You, era il nostro History Kiss dal 1978.
1: Mercoledì 9 settembre siamo qui insieme nella Trend Zone su Radio Kiss Kiss. Paolo, Lucilla, tutti voi ascoltatori prontissimi per una seconda ora insieme.
0: Lucilla, ti devo dire che è arrivato un messaggio da un tuo estimatore.
1: Ah,
0: Mario da Treviso scrive: ciao Lucilla, sono passata in radio un po' di tempo fa a salutare Ciro, c'eri anche tu e devo dire sei veramente una bellissima donna.
1: Ma grazie, ma davvero non ricordo, ma non è che era Alfio che l'ha scambiato? No,
0: no, no, no, no, era, poi anche lo diciamo che c'è Nicola, c'è tale Nicola che ti scrive tutti i giorni.
1: Grazie Nicola, ti dedico, ragazzi, questa Mango Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che meraviglia, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Kiss Kiss. Non a caso su Radio Kiss Kiss suona solo la musica più bella. Dunque, siamo nella Trend Zone con Paolo e Lucilla, una seconda ora insieme, un secondo trend.
2: Che cosa è successo? Allora, giusto per ribadire, non perché ci dobbiamo autoincensare, ma noi ogni giorno studiamo per riuscire a capire quali sono gli argomenti da riproporre il appunto durante le nostre puntate, e come al solito noi parliamo delle tendenze, dei trend che troviamo sui motori di ricerca e sui social. Ieri pomeriggio, anzi ieri era sera, a un certo punto vedo che come trend c'è ora solare, e dico: ma com'è l'ora solare? Ma l'ora solare è finito. Al che mando un messaggio a Lucilla e dico: ma Lucilla, ma hai visto che c'è l'ora solare? Perché c'è l'ora solare?
1: Tra l'altro al primo posto dei trend, quindi una cosa cercatissima nella giornata di ieri, specialmente nelle ore serali. Perché dunque, diamo prima la coordinata: nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre tornerà l'ora solare.
2: Ottobre, ma come da sempre, cioè,
1: Paolo, ma non lo sai che questa è una guerra, è una maratona verso le cose? No. Ma sei pronto per Halloween? Sei pronto per Natale? Per Pasqua sei pronto?
2: Ragazzi, è allucinante questa cosa. Allora, o ieri è arrivata una velina alle varie agenzie di stampa, perché poi questo trend da cosa era dato? Da tanti quotidiani online, siti anche di TV, che davano come notizia che a fine ottobre ci sarà l'ora solare. Mi veniva da dire: sti cazzi, cioè, ma è una cosa che
1: ma
2: si
1: guarda,
2: sa.
1: Ma guarda, forse è fatto per coloro che come me, sai, io ho un problema, un bug nel sistema, o un virus, non riesco a ricordarmi precisamente la differenza tra metto le lancette avanti e indietro. Ogni volta chiamo mia mamma: ma stanotte ora solare, ma indietro o avanti?
2: Ormai è tutto automatizzato, i telefoni sono automatizzati, le macchine sono automatizzate, mancano proprio le ultime cose analogiche, ma insomma, per dire, no? Cioè, io nel mio vecchio furgone, che era molto analogico, per sei mesi avevo l'ora giusta, per sei mesi avevo un'ora diversa.
1: Però lo sapevi, quindi ma era la sapevo, tua organizzazione, cioè, mentale.
2: Mi fa molto strano appunto vedere l'ora solare, se ne parla dall'8 settembre, che sarà a fine ottobre.
1: Eh sì,

0: Cold Heart, Elton John e Dua Lipa su Kiss Kiss, nella Kiss Kiss Trend Zone. Allora, Lucilla, scusa un attimo, facciamo un piccolo excursus perché abbiamo tirato fuori che c'è in super trend quest'ora solare, sì. E al che c'è anche venuto un altro dubbio. Ma non si era discusso del fatto di toglierla?
1: Mi stavo chiedendo la stessa cosa. Siamo andati un po' a scovare nel passato perché c'erano anche tanti articoli al riguardo. Effettivamente nel 2018 la Commissione Europea ha fatto una consultazione su questo tema ed erano tutti d'accordo. Sì, aboliamo il cambio d'ora. Quindi nel 2019 progrediva questo iter fin quando poi non si è bloccato. Si è bloccato perché gli stati che dovevano mettersi d'accordo in Europa non sono riusciti a farlo, perché la domanda è: ma teniamo l'ora legale o teniamo l'ora solare?
0: La capacità di perdersi in un bicchiere d'acqua, anzi in una tazzina d'acqua, sì, è favolosa e tra l'altro è trasversale a livello globale.
1: Tu pensa che nel 2021 doveva essere ufficiale questa abolizione del doppio cambio e invece poi si sono persi in questa cosa, poi sono subentrate priorità diverse e si è messa un po' nel freezer, come quella cosa che rimandiamo sempre: devo andare dal meccanico, ho 26 spie accese, ma vabbè, poi ci vado.
0: O quando ti avanza appunto tipo il formaggio con un po' di muffa dentro.
1: Ed è rimasto lì per secoli. La cosa interessante è che gli italiani sicuramente preferirebbero l'ora legale, fosse anche solo, guarda, ti leggo i dati di Terna, dal 2004 al 2025 l'ora legale ha consentito all'Italia di risparmiare 12 miliardi di kilowattora di energia elettrica, quindi parliamo di 2,3 miliardi di euro.
0: Vero?
1: Tanta
0: roba.
1: Beh,
0: allora abbiamo modo per riuscire ad abbattere le accise. Ah no?
1: Vuoi aprire davvero questo argomento? Io direi che forse è meglio evitare, no, però il risparmio non fa mai male, ecco.
0: Però dicevo, se sono 2 miliardi usiamoli per fare qualcosa, no? Se c'è stato un risparmio, risparmio è il primo guadagno, no? Quindi chissà quest'ora solare se resterà o meno. Sinceramente, vuoi che ti dica?
1: Sì.
0: A me frega.

0: ovviamente la testa un po' gira a pensare appunto a quello di cui stiamo parlando nella Kiss Kiss Trend Zone. Paolo e Lucilla, dicevamo dell'ora solare che effettivamente se ne sta parlando, è entrata in mega tendenza nonostante manchi ancora un mese e mezzo al fatto e che non sia una novità. Ma
1: Su questo proprio ci ha mandato un messaggio
0: un'ascoltatrice. Sentiamo.
2: Ciao Paolo e Lucilla, chicca del Ragusa. Secondo me è anche una follia parlare di Natale. Da ieri che parlano di Natale, ci sono negozi famosissimi in Italia che praticamente già vendono tutto per l'albero di Natale, compreso l'albero, e non è neanche iniziata la scuola. Quindi diciamo, a parte l'ora solare, è proprio un volerci distrarre magari da altro.
1: Questa è una bella chiave di lettura.
0: Ma guarda, sono anche in parte condivido, devo dire questa cosa. Ma ci arriva anche un altro messaggio. Io sinceramente questa non l'ho vista perché probabilmente non fa parte dei miei social, dei miei feed. Ci dice questa ascoltatrice che le influencer stanno già aprendo vari calendari dell'avvento a partire da metà agosto.
1: È vero, anche io l'ho vista questa cosa. Ma guarda, non ti nego, a luglio più o meno entravi in un negozio generalista, vedevi la crema solare e accanto le cartelle, gli zaini, i quaderni per la scuola, cioè è sempre un tutto un anticipare.
0: Sabato ti ho mandato un messaggio, ero in un mega store a Roma, sono entrato e la cosa che mi ha stupito è che c'era una corsia immensamente lunga e alta, già piena di tutti gli articoli legati ad Halloween. Ho detto, ma cavoli, ma è il 6 settembre.
1: Ma Halloween ormai è già passato, Paolo, è roba vecchia, adesso c'è l'uovo di Pasqua. Però dai, voglio fare un sondaggione, ti va? Facciamo questa
0: cosa con gli ascoltatori.
1: Perché io per esempio vivo in una famiglia dove mia madre il 25 agosto ci ha inviato un messaggio a tutti noi, ha detto ragazzi, 4 mesi al Natale,
0: mamma mia.
1: Farti capire. Capisco il sentimento di chi pensa che sia troppo presto, ma anche il sentimento di coloro che gioiscono a pensare già al Natale. Quindi 347-490-0042, voi siete già nel Christmas time, nel Natale, oppure troppo presto?
0: Quando hai detto Chris stavo per dire...

0: Chi schissa te, che ami stare dietro le quinte e ti piace organizzare ogni dettaglio dello spettacolo. Chi schissa te, che nei momenti di sconforto e confusione trovi conforto solo nella preghiera. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Kiss Kiss.
3: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: Bruno Mars, My Soul, Kiss Kiss, Trend Zone. Io qua è un bruttissimo periodo, chiedo aiuto a tutti gli ascoltatori perché sono nel fuoco incrociato tra Lucilla e la mia compagna amanti del Natale con tantissimo anticipo.
1: Sì.
0: E io sono un Grinch.
1: Dai, quindi... che poi non è vero alla fine. Vuoi travestirti da Grinch, ma poi non è vero.
0: Insomma, diciamo che il 26 dicembre per me è una liberazione.
1: Vabbè, dai, poi apriremo tutti i vari capitoli sugli incontri con i parenti, le lunghe tavolate, le cene fino a notte, poi ne avremo modo di parlarne. Però
0: sì,
1: intanto l'aria del Natale pare che per alcuni ci sia, per altri no. Sentiamo un po' di note audio.
2: Ciao ragazzi, guarda, ha preso le parole di bocca la ragazza che ha mandato il vocale prima. Sono Maria Grazia. Sì, e il problema è che ci sono già gli addobbi natalizi, è tutto troppo frenetico, ci vogliono far fare una vita frenetica, ma dobbiamo tornare alla lentezza, alla delicatezza. Bisogna rallentare, rallentare e godersi tutto, ogni momento. Ciao, voto per te.
0: Ma chissà te, voto per te se ti candidi.
1: È un po' buddista come cosa, vivere il qui e ora,
0: ma
1: giusto,
0: sì,
1: come filosofia.
0: Assolutamente.
3: Ciao, Kiss Kiss. Io penso al Natale, perché pensando al Natale mi viene in mente il fresco,
1: ecco.
3: Così allontano un po' il pensiero da questa calura costante che ormai non ci molla più.
1: Beh, questa è una chiave di lettura di tanti ascoltatori.
0: È arrivata anche da Francesca dalla Puglia, non specifica dove, ci ha mandato la foto del cruscotto con la macchina che fa 36 gradi.
1: Infatti lei dice: come faccio a pensare al Natale quando qui siamo ancora a sudare? È vero.
4: Ciao Ramona. Ciao. Da Pavia. Ma allora io il 20, domenica 20, parto per le mie vacanze. Quindi, cioè, sentire parlare di Natale mi viene anche un po' la nausea, no?
0: C'hai ragione.
4: No, restiamo coi piedi qua, siamo qua adesso, l'estate addosso.
1: Viva Giova!
4: Natale. Chi se ne frega?
0: Già. Allora, io sono di questa chiesa, cioè di questa parrocchia, come si dice.
1: No, io invece sono della parrocchia. Che bello pensare ad Halloween, al Natale, anche per i bambini, no? C'è la magia che arriva, l'attesa, il sabato del villaggio. Ma
0: io
1: guarda, ma non mi fare sta faccia.
0: Io l'ho sempre detto, Walt Disney ha rovinato vite intere per amori e per attese incredibili,
1: Guarda, tra poco ascolteremo anche qualche altra nota audio, ma ci sono anche ascoltatori che sono d'accordo con me.
0: Sì,
1: non
0: dici?
1: Ci credi?
0: Va bene, dai, Coldplay.

0: Ma nell'Halloween time sì, perché in quel periodo sarò in America, che vado a trovare mia figlia e la mia nipotina, e lì mia figlia mi ha detto che là è già strapieno di robe di Halloween, ma da fine agosto già c'era addobbi di Halloween.
1: Qua sento un accento veneto,
0: quindi
1: comunque.
0: Niente, non vedo l'ora.
2: Dai. A tutti. Dai. Anche a me piace Halloween. Molto, signora Paolo sta sudando. Non ce l'ha fatta.
3: Io sono già proiettato sulla neve, perché qua a Messina stiamo morendo dal caldo. È quattro mesi che ci sono 37, 38, 36. Sì. Non meno di 36. Voglio la neve.
1: Chissà se arriverà.
2: C'è tanta gente che vuole il Natale anche per il fresco, anche se quest'anno potremmo rischiare, secondo i meteorologi, di avere comunque un Natale in Bermuda.
1: Natale in infradito con Paolo e Lucilla su Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla.

0: Meet su Radio Kiss Kiss che ci introduce ad una novità, Lucilla.
1: E sì, incontriamo nel New Kiss Hernia con un disco scritto, pensa, nel 2023, che adesso finalmente esce come nuovo singolo, una dedica alla sua città, la sua Milano. Hernia con dedica. New Kiss.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
2: Radio Kiss Kiss.
1: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Jenny, Dracula su Radio Kiss Kiss, sono le 13:48 appena scattate, ma se ci fosse l'ora solare che ore sarebbero?
1: Le 12:48.
0: Io non ce la faccio, a me non entra questa cosa in testa.
1: Però più che altro, allora, ritornando a quella questione dell'ora solare, abbiamo detto anche che a livello europeo si è bloccato il tutto, non solo a livello nazionale, perché non si riesce a trovare un accordo su quale ora tenere. Già questa cosa fa abbastanza ridere.
0: Sì, fa molto
1: però,
0: ridere.
1: Effettivamente ci siamo chiesti fuori onda, ma scusate, ma il problema quale sarebbe? Mettiamo caso che, non so, si mettono d'accordo quasi tutte tranne la Svizzera.
0: Ok.
1: No, tu sei a Como, sono le 12:48, devi andare a Lugano e sono le 11:48. Ma qual è il problema effettivo?
0: Allora, abbiamo fatto un po' una ricerca, quello che è venuto fuori è che potrebbero esserci dei problemi anche organizzativi, di voli aerei, treni, spostamenti, riunioni di lavoro, magari anche, non lo so, programmi televisivi, quindi potrebbero esserci dei problemi in questo senso qui. Però comunque in tanti favorevoli.
1: Ecco, però vedi, allo stesso tempo parliamo di nazioni estese tipo gli Stati Uniti, la Russia, che hanno al loro interno 9 fusi orari.
0: 11.
1: Addirittura si arriva
0: a
1: 11.
0: Ma sai che io non sapevo il paese che ha più fusi orari al mondo. Pensavo anch'io Stati Uniti, Russia, invece la Francia.
1: Vabbè, ma perché ha
0: i territori d'oltremare.
1: I territori d'oltremare.
0: Sì, ne ha 12, quindi sì.
1: Sì, sì, effettivamente. Vabbè, però lì...
0: Però sono molto estesi.
1: Lì però è una cosa... lì estremizziamo questa cosa. Cioè, tu pensa agli Stati Uniti, comunque sia, che ne so, una trasmissione della CNN va in onda e tu la puoi vedere sia a Los Angeles che a New York.
0: Beh sì, organizzandosi in qualche modo poi si riesce, quindi diciamo che l'Europa forse a volte vacilla su delle questioni, inciampa in delle questioni che sono di facile organizzazione, però allo stato dei fatti la proposta è stata congelata per ora, quindi mi sa che ci tocca fare il cambio d'ora ancora per un po'.
1: Ancora per un po', è dal 1966 che comunque ce l'abbiamo di fila.
0: Protestando Paolo, mi sembri contento.
1: No, non lo so, anzi, però sai cosa faccio? Faccio come dice Neffa, sto molto calmo.

0: Cilla qui è la Kiss Kiss Trend Zone, dove andiamo verso la chiusura della puntata e anche al discorso dell'ora solare legale, tutto ciò
1: del
0: che ne
1: concerne. Del cambio d'ora, sì.
0: Ci
1: sono arrivati diversi messaggi in merito, ascoltiamo cosa dice Ketty su questo.
2: Ciao ragazzuoli!
0: Ma ciao!
1: Ciao!
2: Vi volevo dire la mia.
0: Dicela!
2: Riguardo al cambio dell'ora. Certo. Io non sono contraria al fatto di mettere un cambio, cioè di mettere un orario e non cambiarlo più. Sono contraria... Ma? Andare contro natura, nel senso l'orario energetico, l'orario solare corrisponde all'orario energetico. Quello che mi spaventa è rendere permanente l'ora legale.
1: Sono d'accordo, anche perché il ritmo circadiano, si chiama così, potrebbe essere influenzato dal tenere per sempre l'ora legale.
0: Attento che qua mi tiri fuori una chicca per la quale io ci ho combattuto tempi per parlare
1: sì
0: dei ritmi circadiani, quanto sia importante riuscire a cadenzare determinati orari nella nostra vita per il nostro benessere.
1: Ma allora sarà l'argomento della puntata di domani della Kiss Kiss Trend Zone.
0: No,
1: che
0: perché,
1: ne pensi?
0: Perché sarebbe molto importante, ed è una consuetudine che come tante si è persa poi nel corso del tempo, perché siamo diventati estremamente razionali, solo ed esclusivamente scientifici, che non dico che sia sbagliato, però talvolta va anche un pochino integrato il tutto.
1: Ma sai che ho anche scoperto di recente, viaggiando anche un po' oriente occidente, che il ritmo circadiano è molto male influenzato quando ci si sposta verso est. Se sentite un jet lag, quindi un malessere maggiore quando vi spostate verso est, è proprio perché il ritmo circadiano lo sopporta veramente poco.
0: Sì, perché quando si va in ore in più è un po' più complicato avere un recupero abbastanza breve. Quindi pensate magari a degli atleti o ai tennisti, non so, che adesso in questo momento sono negli Stati Uniti, ma già a fine mese ci saranno i tornei in Cina. Cioè, anche a pensare che devi essere al massimo livello, perché devi essere al massimo livello quando competi a quei livelli lì, scusa, certo, la ripetizione, e ti devi adeguare anche ad un fuso orario importante, perché se adesso sono a New York e poi vanno a Pechino, cos'è? Un cambio di 12 ore, 13 ore all'incirca.
1: Non lo so, Paolo, io ancora devo capire un'ora in più, un'ora in meno dell'ora solare. Per piacere, non mi fare ste domande troppo complesse.
0: Vabbè,
1: ora vado a fare i conti.
0: La facciamo facile, perché siamo giunti alla fine di questa puntata anche.
1: Ecco, ci ritroviamo domani sempre a partire dalle 12, confermi le 12.
0: Sì, sì, alle 12 legali in questo momento.
1: Esatto.
0: Paolo e Lucilla con Kiss Kiss Trend Zone.
1: Però intanto diamo la linea a Marco e Raff con Dedi Kiss e salutiamo tutta la squadra. Andrea Cimino in regia, grazie. E su alla regia TV Luigi Fischetti, Giuseppe D'Amelia, ma anche Arduino.
0: Vi lasciamo con State of

0: Buon pomeriggio a tutti. Vabbè. Da Marco e Raff inizia una nuova puntata di Daddy Kiss, ancora su Radio Kiss Kiss dalle 14 alle 16 con Anna Chiara Mansino in redazione, con Pasquale Spider-Man Viola in regia. Puntata di oggi dedicata...
1: Piace a tutti ma a me no, lo riproponiamo.
0: Il mare.
1: Il format...
0: Piace a tutti ma a me no,
1: aspetta,
0: il mare.
1: Aspetta, partiamo però da una notizia culinaria in realtà, che arriva direttamente da una delle testate più famose del mondo, ovvero il New York Times. Tra un po' andiamo a approfondire, ma come sempre...

0: 4 voliamo metaforicamente parlando,
1: sì,
0: a New York, perché sembrerebbe che la matriciana del New York,
1: stiamo volando a New York, sì,
0: The New York Times, è un caso.
1: Allora sì, perché in realtà qualche giorno fa l'hanno pubblicata e hanno pubblicato una ricetta rivisitata.
0: Ma quando siamo... si rivisitano comunque le ricette classiche,
1: c'è sempre polemica.
0: Già c'è polemica, sì.
1: Allora, siamo d'accordo che la matriciana piace a tutti, no?
0: Sì.
1: Cioè, possiamo essere d'accordo. Sì. Ora, magari a pochissimi non piacerà, ma mette d'accordo tutti. Ora, che cosa hanno fatto in America? Al posto del guanciale, la matriciana si fa col guanciale,
0: hanno messo la mortadella.
1: No, la mortadella.
0: No, hanno messo, scusa, no. Beh, hanno messo il prosciutto crudo.
1: No, neanche il prosciutto
0: il
1: crudo.
0: Il cotto.
1: Neanche.
0: La fesa di tacchino.
1: La sai la notizia o no?
0: No.
1: E allora te la dico io. Cosa hanno messo al posto del guanciale? Il chorizo affumicato.
0: E la domanda è: che cos'è il chorizo affumicato?
1: Allora, il chorizo affumicato è un insaccato spagnolo. Infatti, chorizo, chorizo.
0: La mortadella.
1: No,
0: l'equivalente della mortadella italiana.
1: No, è tipo un salame in realtà. Cioè, è un salame.
0: Sacrilegio!
1: Sai di quelli famosi un po' che si vedono belli rosso fuoco?
0: Salame della matriciana, no, grazie.
1: Esatto, quindi l'hanno fatto così. Chiaramente a molti in realtà piace la matriciana rivisitata in questo modo.
0: Sì.
1: Potrebbe piacere anche a noi, attenzione.
0: No.
1: Ma se tu la devi mettere in una delle riviste più importanti, uno dei quotidiani più importanti al mondo, come il New York Times, è chiaro che allora lì poi diventa popolare in tutto il mondo e non è quella classica fatta all'italiana.
0: E allora oggi ci siamo chiesti, ma perché non facciamo proseguire una frase ai nostri ascoltatori? Ovvero, la matriciana piace a tutti?
1: Beh,
0: vi chiediamo di

0: Ciao Marco Erratti.
1: Ciao.
0: Piace a tutti, ma a me no, le melanzane. Ma poi riguardo la matriciana, gli americani cosa capiscono di cibo? Che si mangiano gli spaghetti con il ketchup.
2: Guarda, dai, il New York Times, il New York Times comunque non è nuovo a queste uscite, cioè parla della matriciana senza il guanciale, ma ha anche parlato della carbonara con il pomodoro, la pancetta affumicata e poi anche un goccio di panna. Però vabbè andiamo avanti.
1: Non è una carbonara, l'hanno chiamata carbonara, non sapevano come chiamarla.
3: Sacrilegio!
1: Forse.
2: Quello che però ci tenevamo a dirvi oggi è che la frase da proseguire è piace a tutti ma a me no. Però non andiamo solo ed esclusivamente a parlare di cibo, perché piace a tutti ma a me no, si può parlare dell'estate, cioè piace a tutti ma a me no l'estate. L'estate proprio no. Non mi piace né il mare né l'estate, perché
1: mamma
2: il mare
1: mia, sei
2: troppo
1: triste.
2: Sole,
1: capito? Sei triste, no,
2: preferisco
1: però
2: tutta la vita la montagna e l'inverno.
1: Capito?
2: Oh, capotto, bello.
1: Capito, ma l'estate è così bella, spensierata, quanti ricordi abbiamo legati all'estate.
2: Francesca per esempio ha capito subito e scrive: piace a tutti ma a me no guardare i film al cinema. Cioè secondo me non c'è cosa più bella di andare al cinema e guardare i film, anzi purtroppo le persone vanno sempre di meno al cinema e bisognerebbe andare sempre di più, soprattutto i ragazzi più piccoli di noi. Però
1: vabbè, in generale dai, per qualsiasi età. Però insomma noi vogliamo agganciarci proprio alla matriciana, perché ci siamo detti: oh, ma la matriciana piacerà a tutti, ma forse non è detto. Quindi cibo, non cibo, stagioni, oggetti, ma anche cose da fare.
2: Tutto.
1: Tipo andare al cinema oggi vale tutto. L'importante è proseguire la frase: piace a tutti ma a me no. Se vi va, messaggio scritto o meglio vocale al 347 490 0042.
4: Ciao Marco e Raffa e Mario da Cicatena. La cassata siciliana piace a tutti,
1: no,
4: a me proprio
1: certo.
4: No, preferisco i cannoli.
2: Vabbè. Anche io come te preferisco i cannoli, ti dico la verità.
1: Sì, però non è un paragone, dai, la cassata siciliana è buonissima.
2: Io sono team però salame di cioccolato.

0: Sì.
1: Ragazzi, piace a tutti Zendaya, ma a me no.
2: L'attrice.
1: All'espressività del mio divano.
3: Ma come?
2: No, oh, quest'anno ha fatto un sacco di film.
3: Oh, Spider-Man. Guarda che queste sono Dune.
2: Dune, ha fatto quello con
3: The
2: Drama.
3: Oh, queste sono delle dichiarazioni forti.
2: Ha fatto Odissea quest'anno. Ma infatti mi sa che proprio ha detto... Questo 2026 mi vedrete spesso, poi mi prendo una pausa perché...
3: La rivedremo nel 2032.
2: Non credo, però...
4: Buonasera, Gabriele da Firenze.
3: Ciao.
4: Il tartufo piace a tutti, ma a me no.
2: Buonissimo.
4: Si schizza a tutti.
3: Ma vabbè, anche io sono come te, il tartufo no, perché sono... Credo di essere intollerante, cioè ogni volta che lo mangio mi viene mal di pancia.
2: Cioè non è che se lo... scusami, va fatto le prove allergiche, ha fatto le intolleranze. Andò virale un po' di tempo fa, quel video di quel ragazzo che andò al ristorante, gli misero un tartufo al posto di un altro.
3: Sì.
2: E ci fu una replica sul pagamento.
3: Ero io quel ragazzo.
2: Sai che la spolverata di tartufo costa tanto sui piatti, no? E quindi lui replicava il fatto che avessero messo un tartufo che non aveva chiesto, molto costoso.
3: Perciò sono allergico, perché ho letto il conto e quindi ho detto ok, basta.
5: Ciao Radio Kiss Kiss.
3: Ciao.
5: Vi sto ascoltando e
3: grazie.
5: In merito al piace a tutti, ma a me no,
2: sì.
5: Il Natale. Per questo vi dico che mancano 109 giorni a Natale e non vedo l'ora. Un bacio da Jennifer, Kiss Kiss
2: non,
5: a tutti.
2: No, Jennifer, scusami, non hai allora capito la domanda. Cioè, no la domanda, o me. Cioè, piace a tutti, ma a me no. Quindi a te piace il Natale, ma il Natale piace a tutti. Cioè, capito?
3: Sì, c'è confusione. Cioè, Jennifer, tu dovevi dire...
2: Cioè,
3: se tu dici piace a tutti, ma a me no, no, il Natale... Significa che il Natale non ti piace.
2: Esatto, tu invece nel vocale hai detto: infatti sto contando i giorni, non vedo l'ora che arrivi. Quindi vuol dire che ti piace. E quindi non va bene come...
3: Potrebbe
2: come
3: anche essere che no, lo sta contando i giorni per il Natale per detestarlo.
2: No, ma ha detto non vedo l'ora, no. Attimo, no.
6: Piace a tutti, ma a me no. Amare, essere innamorato è questo... di una pesantezza dopo un po' di stanchezza.
3: Parole forti!
2: Questo ascoltatore va chiamato. Io adesso voglio capire perché
3: molto forti
2: non gli piace essere amato.
3: C'è un trauma.

0: fanno discutere i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Corinne. Buon pomeriggio Corinne, benvenuta su Radio Kiss Kiss.
1: Pronto?
2: Buon pomeriggio.
1: Eccola, ciao. Ciao Corinne, dici un po', perché oggi l'argomento, lo dico chiaramente a chi si è collegato adesso alle 2:30 di questo mercoledì su Radio Kiss Kiss, è: piace a tutti ma a me no.
0: Frase da proseguire, qual è la tua frase?
2: La pizza.
1: Non ci credo.
2: Sono, cioè, l'unica italiana che però a me non mi piace.
1: Ma come è possibile?
2: Non mi piace proprio. Non lo so com'è possibile. Soltanto che, cioè, se vuoi dirmi andiamo a mangiare la carne, andiamo a mangiare sushi, andiamo a mangiare pesce, andiamo a mangiare.
0: Cioè, tu scusami, no, scusami Corinne, tu tra sushi e pizza scegli?
2: Sushi?
1: No, ma lei tra tutto e pizza sceglie tutto.
0: E cos'è che non ti piace della pizza?
2: Il McDonald's.
1: Cos'è che non ti piace della pizza in particolare? Cioè, com'è composta, il fatto che magari non ti sazia?
0: Pomodoro, mozzarella, le acciughe, troppo piccante, troppo salata.
1: O per magari ti sazia troppo.
2: No, posso mangiare il pomodoro, posso mangiare la mozzarella, ma messi insieme così sulla... Non lo so, non è... Che poi la mamma mi ha insegnato che si mangia tutto, quindi se la devo mangiare la mangio.
1: Ah, vabbè,
2: però...
1: certo. Se la devi scegliere non la scegli.
0: Scusami, Cori. Ma allora, quindi tra sushi e pizza, sushi.
2: Sì.
0: Tra hamburger e pizza?
2: Hamburger.
0: Tra pasta e pizza?
1: Ma non hai capito
2: pasta,
1: allora.
2: Tutta la vita.
1: Non hai capito. Tra prato con la maionese e pizza, prato con la maionese.
0: Confermi?
1: Cioè...
2: maionese.
1: Ecco, appunto.
0: Conferma.
1: Vabbè, era per esagerare, il prato con un gusto, diciamo, che conosciamo. Senti, prima di salutarci Corinne, perché sai che le pizze, no, ci sono differenze, la napoletana, la romana, la focaccia, qualsiasi tipo di pizza non ti piace?
2: No, ancora quella fritta.
1: Ah, la
2: perché
1: fritta della mangi.
2: Perché fritto si sa che è buono tutto.
1: Vabbè, certo, fritta te la mangi. Va bene.
0: Cori, hai capito esattamente quello che volevamo oggi. Piace a tutti, ma a te no. E tu ci hai parlato della pizza. Kiss a te.
2: Anche a voi, ciao ragazzi.
1: Ciao,
0: Corinne, grazie.
2: Ciao.
0: Ho dimenticato.

0: su Radio Kiss Kiss. No, allora, scusami, devo leggerti il messaggio di Erika che dice: no, raga, com'è possibile? Questa ascoltatrice non ama la pizza, delirio forte, e spendetela dall'Italia.
1: Vabbè, oh, questo programma noi ascoltiamo, ma non giudichiamo, ci sta, nel senso, la pizza non può piacere a tutti quanti. Sacrilegio anche per noi, nel senso che, cioè, tra sushi e pizza è difficile poter scegliere altro.
0: Sì, no, ma proprio però, il fatto che lei abbia detto qualsiasi cosa ma non la pizza.
1: C'è Francesco che dice: ciao Marco, ciao Raff, piace a tutti ma a me no, uscire il sabato sera. Francesco ci scrive anche che lui fa parte della generazione Z e ci manda un articolo secondo me interessante che dice che i ragazzi della Gen Z oggi preferiscono restare a casa il sabato, cioè se prima il sabato si usciva, dai, mangiamoci la pizza, vabbè, oppure mangiamo qualcosa,
0: esce ancora,
1: oggi però i ragazzi della generazione Z, quelli più piccoli di noi, preferiscono casa, social network e vedere un film sul divano piuttosto che magari uscire, andare al cinema.
0: No, oppure, come dice anche questo articolo, secondo me Francesco, questo nostro ascoltatore, l'ha mandato per farci capire che non è l'unico, evidentemente sì, e infatti l'articolo che abbiamo avuto il tempo di leggerlo diceva anche che magari si radunano proprio a casa, quindi anziché fare le cose fuori lo fanno a casa, forse perché magari molti preferiscono, non sarà anche l'unico e né l'unico della sua generazione, molti preferiscono magari uscire quando non c'è troppa folla fuori.
1: Ciao Marco, ciao Raff, mi sono sposato nel 92 e dal 92 non esco più, schissa a tutti, quindi ce lo scrive Mattia. Ciao Mattia.
0: Vabbè, lascia stare. Mettiamo una canzone, anzi una canzone che proprio ci porta su col morale, perché anche
1: bello,
0: il titolo dice questo, ma ovviamente se vi va continuate con l'interazione del giorno, piace a tutti, mamma e no.

0: il buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online. Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, da Olivia Rodrigo con Drop Dead e da Georgia. Si chiama così la nostra ascoltatrice che voleva proseguire anche lei la frase, voleva partecipare al programma di oggi. Piace a tutti, ma a te no? Cosa?
1: Pronto?
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Eccola, eccola Georgia, raccontaci un po' il tuo piace a tutti ma a te no.
2: Cosa non mi piace? A me non piacciono le serie televisive.
0: Cioè preferisci film oppure non le guardi proprio?
2: Allora, io guardo lo sport prevalentemente in televisione e in genere, se no, preferisco un film che inizia e finisce.
1: Ok, quindi nel senso non sei da serie TV, ne hai mai vista però qualcuna che magari non ti ha appassionato?
2: Mi hanno provato a forzare, tipo Breaking Bad, ma dopo la quarta puntata ho mollato.
0: Ma perché è troppo lunga e quindi tu sei
2: perché
0: tipa che...
2: devo guardarne troppe
0: non
2: di
0: ce
2: fila,
0: la fa.
2: Serie infinite.
0: Però io penso che, guarda Giorgia, io penso che la bellezza delle serie TV è che tu poi ti puoi affezionare ad un personaggio,
1: certo,
0: puoi vivere
1: alla storia
0: i personaggi, si entri proprio all'interno della storia rispetto a un film che ha un inizio, uno svolgimento e una fine.
2: Non mi convincete.
1: No, allora posso dirti Giorgia, io in parte ti capisco, infatti qui in radio mi prendono sempre in giro perché se esce una nuova serie io non la vedo. Per esempio, se citiamo alcune serie famose, tipo che ne so, famose tipo Squid Game, io non l'ho mai vista.
3: Bella, ce l'ho.
1: Poi altre famose le vedo così. Devo dire che quando inizi e ti appassioni poi è difficile staccarti. Ma anche io sono un po' del tuo parere che preferisco i film.
2: Sì, anche io
1: sono team film.
2: I film, gli audiolibri o lo sport.
0: Senti, Georgia, ti posso chiamare Geo?
2: Diciamo certo, confidenza. Certo, mi chiamano tutti la Geo.
0: Geo. Senti, la Geo, ma giusto per salutarci in chiusura, quanti anni hai detto di avere?
1: Non l'ha mai detto.
2: 56.
4: Il mio!
0: Ecco qua. E anche oggi una donna con esperienza ascolta Kiss Kiss. Ciao Geo.
1: Ciao Geo.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, un abbraccio. Kiss Kiss a te. Vabbè, ci sono anche persone che non guardano serie.

0: faceva leggere il messaggio di questo ascoltatore, Marco, si chiama Eugenio, che dice: ciao Marco, ciao Raffa, volevo partecipare anche io all'interazione di oggi. Volevo dire la mia.
1: Vai.
0: Piace a tutti, ma a me no, bere il caffè. La mattina preferisco tutta la vita prendere un bicchiere d'acqua, poi un bicchiere con la spremuta d'arancia e poi mangiare tranquillamente le mie uova. Ma bere il caffè la mattina tutta la vita no.
1: Allora, posso dire che io, per esempio, sono uno di quelli che non beve mai il caffè appena sveglio. Quindi da un lato lo capisco, però sai, un caffè poi a metà mattinata o comunque, che ne so, prima di pranzo, anche poi dopo pranzo, eccetera, quello è piacevole.
0: Condivido invece quello che dice Claudia, che dice... piace a tutti, ma a me non andare in palestra. Anche io, come Claudia, ho veramente tanta difficoltà per fare sempre le stesse cose, ripetere sempre gli stessi esercizi, vedere sempre la stessa gente.
1: Tu sono più o meno 5-6 anni.
0: Sì, io faccio palestra. No, io faccio palestra da 5-6 anni.
1: Però aspetta, però
0: sono iscritto da 5-6 anni.
1: Hai sempre pagato, tu sei
0: l'iscrizione.
1: Hai sempre pagato l'abbonamento tutti gli anni. Cioè, tu sei fedele a te stesso, tu comunque lo paghi.
0: Io sono coerente, io pago per poi
1: annuale. Certo, per dire agli altri quando ti chiedono
0: alleno
1: lo sport.
0: La testa io.
1: Ah, tu alleni la
0: questa
1: testa.
0: Questa è mentalità.
1: Ho capito.
0: Ciao Marco, ciao Raffa, buon pomeriggio. Piace a tutti, ma a me no. Fare colazione al bar. Non mi piace fare la colazione al bar, quindi condivido quello che dice l'ascoltatore di non prendere i caffè.
1: Colazione al bar.
0: Colazione al bar è bello, nel senso.
1: È bella, dai, sì.
0: Scambi chiacchiere, conosci gente.
2: Ciao a tutti, sono Antonella. Una cosa che piace a tutti, ma a me non piace, sono tre. Esattamente,
1: tre.
2: Sono la birra. Vino e il caffè.
1: Birra, vino. Ah, tre bevande, diciamo. Quindi,
0: con birra e vino mi trovi d'accordo.
1: No, quindi scusami, non so se sei firmata, non ricordo. Comunque, ascoltati, Antonella. Quindi se usciamo insieme non posso né chiederti di andare a bere un caffè.
0: Zero.
1: Non posso né chiederti di berci una birra, né chiederti un calice di vino.
0: Cosa possiamo fare quindi?
1: Se usciamo e dobbiamo bere una cosa, che ci beviamo? Un bicchiere d'acqua?
3: Ciao, Chiara da Firenze, piace a tutti, Chiara. Ma a me il gelato non piace.
1: Non ci credo. Questo posso dire, almeno per gusto mio, che si avvicina all'ascoltatrice Corinne di inizio ora, che ci ha detto piace a tutti ma a me no la pizza.
0: Piace a tutti la musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss. È arrivato il momento di mettere un History Kiss. Suoniamo un History Kiss. Un History Kiss che potrebbe far parte tranquillamente dei 5 minuti d'amore. A proposito, i 5 minuti d'amore torneranno domani a partire dalle 14:45.
1: Anche gli orari delle

0: Con Eros Ramazzotti, più bella cosa dal 1996, anno in cui siamo nati. Magari tantissimi nostri ascoltatori nel 96 chissà che cosa stavano facendo. Nasceva qualche figlio di qualche ascoltatore, magari erano fidanzati, si stavano per sposare.
1: Ma magari qualche ascoltatore invece c'ha proprio l'età nostra e nasceva nel 96.
0: Qualcuno chissà. Ascoltava Radio Kiss Kiss. Anna Chiara Mansino che mi fa segno con la mano, non lo posso dire. Che cosa ti è successo, Anna Chiara? L'estate proprio.
1: La redazione fa quell'effetto.
0: Pasquale Spider-Man Viola in regia.
1: Noi siamo Marco e Raf, oggi puntata dedicata al piace a tutti, ma a me no. Seconda ora, Daddy Kiss.

0: Voglio iniziare la seconda ora con questo messaggio. Vai. Ciao Marco e Raff, piacciono a tutti, ma a me no, i piedi smalto bianco con i piedi piccoli.
1: No, aspetta un attimo.
0: Allora,
1: come fanno a non piacerti, amico mio?
0: Voglio aprire una parentesi. Se c'è qualcuno che sta ascoltando la radio e anche in forma anonima, che non sia Marco, in forma anonima,
1: non posso chiamare la radio io.
0: Che ci vuole dire? Quanto ama i piedi? Perché c'è qualcuno che in questo momento alla radio è appassionato ai piedi, che magari qualcuno ha un fetish inerente ai piedi. Vi prego, scriveteci o mandateci una nota vocale, perché in questo programma noi diamo spazio a tutti.
1: No, posso dire che secondo me sta roba dei piedi
0: è sopravvalutata.
1: No, non è sopravvalutata, perché figurati, io sono dal lato a cui piace, però non è questo il senso. Che secondo me è diventata un po' esagerata, cioè come se fosse diventata una moda. Ti piacciono? Sì, anche a me, cioè è come se ci fossimo passati un po' la moda del
0: negli anni 80, negli anni 90, anche negli anni 80-90 si parlava di piedi.
1: E probabilmente sì, poi sai com'è.
0: Io penso di no.
1: Il social diffonde di più, magari. No. Questo è un po' il... Forse non piaceva negli anni 80-90, non lo so, va bene.
0: Mattia ci scrive: ciao Marco e Raff, se solo si caricasse WhatsApp. Perché?
1: E ciao Marco e Raff.
0: I piedi piccoli
1: ti
0: piacciono. No, si è bloccato WhatsApp.
1: Cacchio, ho due ore per leggere un messaggio. Vabbè, comunque dai, se troviamo qualcuno, bene. Se no, oppure WhatsApp. Posso dire anche una cosa: una donna che magari è stata con un uomo appassionato dei suoi piedi, anche potrebbe essere.
0: Poi si
1: un
0: dice
1: esempio.
0: Si dice sempre: l'uomo apprezza i piedi delle donne. Ma c'è una donna che apprezza.
1: Non lo so. Ci
0: qualcuno
1: sarà una.
0: Ci sarà.
1: Non so se la becchiamo alle 3-5 minuti di questo mercoledì 9 settembre.
0: Vediamo, dai, mettiamo un disco comunque. E poi se c'è qualcuno che apprezza in modo
1: anche
0: particolare.
1: In anonimo lo dico, perché magari qualcuno si fa avanti.
0: Se c'è qualcuno che apprezza in modo particolare i piedi, noi vi portiamo a telefono.
2: Daddy Kiss! Daddy Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16, solo su.

0: Siamo partiti durante questa seconda ora parlando di piedi, perché l'ascoltatore diceva piace a tutti ma a me no i piedi. Andiamo al telefono un attimo però da Sara, che ci vuole parlare dei suoi di piedi.
1: Ah,
0: pronto!
2: Sì, bene. A me praticamente è successo che avevo pubblicato una foto su Instagram, io al profilo aperto, in cui mi facevo un selfie, ero scalza.
0: Come si chiama il tuo profilo Instagram?
1: No, aspetta un attimo, fai raccontare.
2: Te lo dico.
1: Fai raccontare la storia, Sara, prego.
2: E praticamente mi scrive sto tipo in continuazione in chat che voleva le foto dei miei piedi. E io inizialmente non gli ho risposto, poi lui mi ha detto guarda che se me le mandi ti pago. E mi ha detto io voglio solo le foto dei piedi, tutto qua. E io gliel'ho mandata e lui mi mandava dei buoni Amazon e mi faceva delle ricariche per queste foto.
1: Scusami, a te piaceva questa cosa?
2: E vabbè, erano solo piedi, che mi frega.
0: Quanto costava un piede?
2: Allora, le foto mi dava 15 euro, poi se facevo un video in cui muovevo i piedi, le dita, oppure facevo vedere che mi mettevo lo smalto, dipende dalla durata del video, eccetera.
0: Vabbè. Hai creato un business?
2: Beh, con questo tipo sì, poi mi consigliava anche i suoi amici.
1: La gang dei piedi.
2: Allora io alla fine delle gambe,
0: rifaccio la domanda, la rifaccio. Qual è il tuo profilo Instagram? Lo puoi condividere?
2: Lo dico in privato.
1: Vedi, in privato ci vuole far vedere i piedi. Scusami, ma lui diceva che aveva bei piedi o gli piacevano tutti i piedi del mondo?
2: Ma questo non lo so, però diceva che i miei erano belli, erano carini.
1: Vabbè, è vero anche che ormai il piede è un business, cioè molte persone ci guadagnano.
0: Che fa
1: strano dirlo, ma è così.
0: Che numero è?
2: 36,
0: quindi 36, ok, piccolissimo.
1: Curato.
2: Ci siamo.
1: Ok, la Lucevalgo no.
2: No, okay. Per ora no.
1: Scusami, anelli sulle dita dei piedi?
2: No, piedi normali.
1: Tatuaggi nei pressi dei piedi?
2: No,
0: Caviglia. Ti devo salutare perché Marco sta perdendo il controllo.
1: Non si può fare niente. Ciao Sara,
2: ciao.
1: Un abbraccio.
2: Ciao.
3: Ciao Marco, ciao Raffa.
1: Ciao.
3: Schisso a tutti.
1: A te.
3: La mia compagna gli piacciono i miei piedi.
1: Sì.
3: Dice che ho i piedi più belli del mondo.
1: Addirittura.
3: Perché sono lisci come il culo di un bambino.
0: Quindi, quante volte li lavi?
1: La tua ragazza commenta così i tuoi piedi. Questo è atipico.
0: Ascoltiamo, ma non giudichiamo.
1: Sempre, ma non l'avevo mai sentita una cosa così.

0: Poi sì, è vero, c'è tanto business sulle foto dei piedi all'ascoltatrice di prima che ha deciso di parlare al telefono con noi e dirci che lei vendeva le foto dei suoi piedi così e ha creato un business. È da apprezzare quello che ha detto.
1: Piedi e culo degli uomini.
0: Diversamente da lei.
2: Sì, nel senso che proprio non è una cosa. Però anche il lato B.
0: Io non capisco perché c'è del razzismo nei confronti dei piedi maschili. Perché i piedi delle donne sono sempre che bello, e i piedi dell'uomo bisogna sempre dire: mamma mia, che schifo, guarda, è gigante, è brutto.
2: E poi poi ci saranno piedi maschili curati, no?
3: Bella Marco e Raffa, bella Ricky da Bologna.
2: Ciao Ricky.
3: Mangito per lavoro. No, piano, fermi tutti. Io adoro il piede femminile.
2: Molto bene.
3: È sexy, è di tutto e di più.
2: Non
3: è
2: sei
3: bellissimo.
2: L'unico. Non sei l'unico, hai ragione, sì, potrebbe essere una parte molto femminile.
0: Oltre il piede però femminile ci sono anche le spalle. Secondo me le spalle fanno veramente... La schiena non ve lo dico proprio.
2: Certo.
0: Soprattutto quando la schiena c'ha quella...
2: Una specie di rientranza. Certo, ho detto una parte molto femminile, voglio dire una parte...
0: La rientranza è l'ernia.
2: Molto sexy.
0: Quando c'ha la... No, la rientranza.
2: Perché la...
0: Quando c'ha la schiena curva,
2: stai facendo un gesto con le dita...
0: Cioè no, non la gobba.
2: No, nel senso.
0: Oddio, io sono stato con una donna con la gobba, attenzione.
2: Sì, nel senso, sei un po' inarcato, questo vuoi dire che.
0: Perché si allena.
2: Vabbè, è una rientranza, perché sei allenato e poi hai dietro un po' sporgente,
0: sì.
2: No?
0: Sì, no, sì. Devo raccontare una cosa.
2: No, ma non la voglio sapere.
0: Una volta sono stato con una ragazza che aveva la gobba. Può capitare.
2: Gobba in che senso?
0: Aveva la gobba.
2: Cioè, proprio la gobba sopra.
0: Aveva la gobba.
2: Vabbè, ok.
0: E lei aveva 20-21 anni,
2: okay,
0: io ne avevo 18-19. Sì.
2: Vabbè, coetanei più o
0: meno. Mi ricordo, mentre facemmo l'amore, appoggiai la bottiglia di vino sopra la gobba.
2: Poi problemi molto forti.
0: E lei disse: ma che fai? Gioco erotico.
2: Un gioco.
0: Lo so.
2: Vabbè, non la volevamo sapere questa storia. Comunque, oggi stiamo dedicando la puntata al piace a tutti, ma a me no. Stiamo spaziando, ecco, dal corpo umano, passando per cose da mangiare o anche attività. Io...

0: Chi schissa te che ami scoprire la natura in solitudine, ascoltarne i suoni e perderti in essa. Chi schissa te che dopo una vita da artigiano lavori ancora nella tua bottega con dedizione e amore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Kiss Kiss.
7: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
8: La musica più bella.
9: Kiss Kiss.
8: Suona solo

0: amici dai pinguini tattici nucleari, sorry scusa lo sento, questa è Radio Kiss Kiss, frase da proseguire, oggi piace a tutti ma a me no, visto che siamo partiti dalla notizia che sul Times Square, questo giornale importante del New York Times, no, un attimo, sbagliato, no.
1: Non è che sei stato a New York un giorno della tua vita nel mese di agosto, conosci New York.
0: Volevo dire il New York Times, no, sul Times Square.
1: Il New York Times.
0: New York Times, che è questo
1: giornale famoso americano.
0: Certo. C'era scritto come si faceva la carbonara.
1: Sì, è stata pubblicata.
0: E la matriciana.
1: È stata pubblicata una ricetta nuova, in realtà solo della matriciana, non della carbonara.
0: Anche della carbonara.
1: La carbonara, sì, qualche anno prima, vabbè, ma il New York Times parla di tutto. E nella fattispecie, nella matriciana, se non vi è ancora capitato questo articolo sott'occhio, era stato rivisitato perché non era stato messo il guanciale, il piatto, ma era stato fatto con il chorizo affumicato, che è questa specie di salame, comunque è un affumicato spagnolo.
0: Vabbè, la matriciana col salame
1: spagnolo. Quindi ovviamente molti italiani, tra cui noi, abbiamo un attimo storto il naso, no? Perché cavolo, si fa con la pancetta, non si fa né con la pancetta né col salame, ma si fa col guanciale.
0: C'è un po' di confusione culinaria.
1: No, col guanciale, chiaramente.
0: E quindi ci siamo chiesti: quali sono quelle cose che piacciono a tutti, tranne a voi?
2: Piace a tutti, ma a me, ragazzi, il formaggio non piace per niente. Non mangerei nemmeno un pezzettino di formaggio, di tutti i tipi di formaggi, nemmeno per un milione di euro.
0: Tu pensa che in Gran Bretagna la tradizione dice che devi mangiare il formaggio sulla torta di mele. Quindi immaginati.
1: Ma poi scusa un attimo, ha detto nemmeno per un milione di euro. Io non sono convinto che il nostro ascoltatore vede un milione di euro qui sulla scrivania e dice no, io ho questo piatto di formaggi.
0: Ma anche per 200.000 euro io lo farei.
1: Tu lo faresti anche per 20 euro.
0: Pure 20 euro.
1: Lascia stare.
3: Schisso Mariella da Napoli, piace a tutti, ma a me non piace le fragole e non sono allergica.
4: Musica è una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: A tutti amici di radio, chissà, piace a tutti, ma a me non piace la trip. Non so solo dire il nome.
1: Che ti dà fastidio. Ti dà fastidio anche dire il nome.
2: È svenuto l'ascoltatore.
1: Posso dire una cosa, non so se piace proprio a tutti, no? Cioè, ha un gusto forte, deve piacere proprio, quindi non so se piace a tutti. A differenza delle giostre, che bene o male piacciono a tutti, ma Sara
0: la
1: questa...
0: La trip.
1: Poverina. Sara, questa nostra ascoltatrice, invece ci dice: piacciono a tutti le giostre, in realtà no, a me no, neanche quelle dei parco divertimenti molto famosi, e cita dei parchi molto famosi.
2: Allora, vi dico una cosa: le giostre in Italia sono totalmente diverse dalle giostre americane.
1: Tu le
2: sono
1: fatte.
2: Stato in un parco divertimenti in America che si chiama Six Flags in New Jersey. Mai più nella mia vita.
1: Veloci?
2: Perché sono svenuto, non mi era mai successo, ma sono svenuto sulla montagna russa.
1: Gira la testa?
2: La stai testa malissimo.
0: La
2: La differenza tra le giostre italiane e le giostre americane è che tipo in Italia ti fermi a un tot.
1: Fermi a un tot, che vuol dire?
2: 80-90 km orari, se non sbaglio.
1: Ok, sì.
2: In America invece arrivi a 120, 130, 140, 150 km orari. E gli americani si divertono. Ho sofferto e ho sviluppato questa nuova paura. Quindi le giostre da 80 km orari in giù.
1: Invece, a differenza della trippa, che probabilmente non piace veramente a tutti, ma la crema spalmabile alle nocciole piace a molti.
2: Ah, scusami, ma si chiama la...
1: Come si chiama?
2: La...
1: Oh no? Sì, no, l'ultima parte proprio non ho capito.
2: Ho detto la crema spalmabile è la...
1: Alle nocciole, chiaramente. Sì, quella là.
2: La...
1: L'hai detto, ma non l'hai detto.
2: Quella lì.
1: Ci ha scritto Ilaria, dice: piace a tutti, ma a me no. In effetti anche quella, sì, quella piace a tutti. Ma poi ci sarà qualcuno che non piace, tipo questa nostra ascoltatrice Ilaria, certo.
3: Piace a tutti, ma a me no. L'anguria.
2: No, fratello, l'anguria.
1: Senti,
2: no.
1: L'anguria piace a tutti.
2: Sempre
1: dai.
2: In estate.
1: Senti, comunque Dani, un ascoltatore, dice: sì, Six Flag, questa dove sei andato tu, è a

0: Allora vorrei che qui si fermasse il tempo, vorrei che qui si fermasse tutto, perché stiamo per annunciare la novità che io stavo aspettando non da giorni o settimane, ma da mesi e mesi, ok?
1: No, la state aspettando?
0: La stavo aspettando e finalmente è arrivata.
1: Ragazzi, quando si incontrano sti due è sempre un botto, eh?
0: Marrakech!

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro

0: il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici, ogni euro.
1: Operazione premi, dettagli e regolamento in negozi online.
2: Kiss, kiss. Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala. Porca vacca, non sul tappeto!

0: sì, quella parola lì che hai detto tu.
1: Allora salutiamo anche un'altra amica.
2: Basta.
1: Sì, che oggi compie gli anni, il compleanno di Tina.
0: Tina.
1: Sì, l'amica di Anna.
0: Ah, io la cercavo. Sì. Io cerco la Titina da molto tempo.
1: Titina.
0: Sì, perché è una canzone meravigliosa di Gabriella Ferri. Intanto, visto che prima, scusa, mi fai continuare con questa puntata che la nostra autrice Lucilla ha così sapientemente.
1: E dai, continua senza fare i chirigori.
0: Hai ragione. Allora, intanto parlavamo di chi è?
3: Allora, una provola e pepe su ombra di pomodoro.
0: Ma che modo è di ordinare le pepe?
3: All'uscita, se puoi, un po' di basilico.
0: Chi è?
1: All'uscita? Vuole questa pizza qua?
0: Sono gli amici tuoi che stanno ordinando la pizza per questa sera e ti mandano i messaggi.
1: Eh sì, perché io ho detto datemi le pizze perché va a finire che poi la pizza stasera sarà la partita, ce la mangiamo a mezzanotte.
0: Cosa minchia significa ombra di pomodoro?
1: Ombra di pomodoro significa pomodoro, ma non tanto perché lui soffre un po' di stomaco.
0: Con poco pomodoro, scusami.
1: Sì, con poco pomodoro. Allora, tipo, di si vuole dire, mamma mia.
0: È come sul letto di
1: di
0: verdure.
1: Di fragole.
0: Va bene. Allora, insomma, non posso continuare questa puntata che dicevo sapientemente la nostra meravigliosa autrice Lucilla ha messo a punto per noi, perché c'è tutta una notizia interessante a proposito dei cellulari, degli smartphone che noi acquistiamo, che dopo un po' di tempo grazie all'obsolescenza programmata non funzionano più
1: e poi che facciamo noi? Invece di buttarli li conserviamo,
0: li teniamo
1: in quel cassetto di cose che ormai non usiamo più.
0: I psicologi dicono che noi non riusciamo a separarci di una cosa che ha avuto così tanta importanza nella nostra vita.
1: Quale motivo dici tu?
0: Lo posso dire io.
1: Aspetta, gli psicologi cosa dicono?
0: Che non riusciamo a separarci da qualcosa che ha avuto una importanza centrale nella nostra vita, ci abbiamo dei messaggi importanti, ci abbiamo vissuto situazioni.
1: Quindi ha un'importanza sentimentale, questa è la motivazione.
0: Sì, messaggi conservati.
1: Ma Alfio dice: perché noi non li buttiamo?
0: Perché li abbiamo pagati un sacco di soldi.
1: Vedi.
0: Ragazzi,
1: vedi.
0: È complicato separarsi.
1: Alla fine
0: da qualcosa.
1: Gira sempre tutto intorno
0: ma
1: a quello.
0: Ma è così, scusa, una cosa che tu hai pagato su chi è?
3: Un po' di basilico.
0: Salutiamo Tony, tra l'altro. Ma è il maestro Tony?
1: Sì, è il maestro Tony. Però io, sai che faccio? Non glielo faccio avere il basilico, glielo prendo direttamente dal giardino. E lo metto crudo su.
0: Pur di risparmiare. L'acqua la prendi al rubinetto della radio. Ovvio. A posto così.

0: 4 formaggi ben cotta. Grazie Ciro.
1: Io
0: grazie
1: me ne vado. Io me ne vado perché mi rifiuto di stare al vostro sporco gioco. Tu, dei tuoi amici, dei tuoi pizzaioli di fiducia, degli ascoltatori che ti danno retta. Anzi, resto solo perché c'è un history kiss, tra l'altro anche dell'anno 1979.
2: Un anno importantissimo perché aprimmo la prima pokeria d'Italia.
1: Ah,
2: ragazzi,
1: il poker, finalmente siete proprio avanti. Era
2: una pokeria. No, pokeria, era un negozio che vendeva tutto ma poco. Oh, caro.
1: Non so se sei più deficiente tu o Pasquale Viola che ride. Io non lo voglio sapere, voglio solo ascoltare Christopher Cross.

0: Christopher Cross, che grande la musica di Radio Kiss Kiss, la musica più bella anche quando si tratta di quella della storia.
1: E lanciamo anche...
0: Che lanciamo?
1: Le novità!
0: Le news!
2: Una buona serata e bentrovati. In apertura del conflitto russo-ucraino, Mosca considera Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, la sede perfetta per i colloqui sull'Ucraina, ha dichiarato Shakov, consigliere del Cremlino, aggiungendo che gli Stati Uniti dovrebbero sospendere gli aiuti a Kiev se si vuole porre fine ai combattimenti. Il Cremlino aveva dichiarato in precedenza di sperare che i colloqui mediati dagli Stati Uniti volti a porre fine alla guerra in Ucraina riprendessero presto a seguito di una telefonata tra il presidente statunitense Trump e quello russo Putin. Una telefonata invece è prevista per oggi fra il cancelliere tedesco Merz e il presidente statunitense Trump in vista dell'anniversario dell'attentato dell'11 settembre, è stata rinviata dalla parte tedesca. La decisione non è dovuta a problemi di agenda, ma è stata presa dopo che l'inquilino della Casa Bianca aveva commentato con un wow che vittoria il successo storico della AfD in Sassonia. Veniamo in Italia. Le stragi di mafia del 1992 e del 1993 avrebbero dovuto essere utilizzate da Cosa Nostra come strumento politico, come se fossero suggerite dalla sinistra con l'obiettivo di favorire la discesa in campo di Silvio Berlusconi. Lo ha riferito il collaboratore di giustizia Giovanni Brusca, ascoltato in collegamento da una località segreta. La deposizione si inserisce nel procedimento che riguarda le dichiarazioni di Salvatore Baiardo, accusato di aver sostenuto e favorito l'ipotesi di un presunto patto stragista tra Cosa Nostra e l'allora nascente Forza Italia. A Squinzano, comune in provincia di Lecce, funerali di Lorena Isceri, la 45enne originaria del Salento, uccisa dall'ex compagno Federico Vella. La bara bianca è stata accolta in silenzio, seguita dai familiari e parenti stretti. La madre stringeva tra le braccia l'orsacchiotto bianco della figlia che le era stato regalato quando era bambina. In lacrime anche il padre, Franco, che nei giorni scorsi ha lanciato un appello a unirsi contro la violenza. Non ce l'ha fatta il bambino di 5 anni caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano di un palazzo nel quartiere di Begato a Genova. Il piccolo era stato trasferito in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. Secondo le prime informazioni, il piccolo era in casa con la mamma, che si trovava in un'altra stanza quando è successa la tragedia. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella della caduta accidentale. Chiudiamo con lo sport. Calcio: il Napoli fa il suo esordio in Champions League. Stasera alle 21 gli azzurri sfidano l'Arsenal al Maradona nella prima giornata della massima competizione europea. Allegri deve rinunciare a McTominay e Anguissa. De Bruyne va verso una maglia da titolare. Con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Posso dire che Cristina Manco ormai fa parte delle mie giornate quasi quanto un familiare.
1: Sì, è vero.
0: Proprio grazie Cristina Manco, grazie.
1: Cioè, Cristina Manco, io e te l'ascoltiamo tutti i giorni.
0: Tutti
1: cioè,
0: i giorni.
1: La sentiamo tutti i giorni perché è sempre a quest'ora.
0: Chissà che l'altro giorno c'era Umberto Aprea, io mi sono preoccupato. Ho telefonato alla redazione dicendo: dov'è Cristina?
1: È vero.
0: Che fine, che ridatecela.
1: Allora, ragazzi, questa è la terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss.
0: Dopo 10 anni dovresti cominciare a dirlo.
1: Attenzione, perché dopo 10 anni torna anche un'altra bella rubrica.
0: No, non proprio dopo
1: 10. Non lo diciamo?
0: Non lo diciamo ancora. No, non lo diciamo ancora perché effetto sorpresa. Tra poco Corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro, parte la terza ora.

0: Allora, con questa terza ora dei Corrieri di Kiss, in realtà noi dobbiamo andare anche un po' su quel concetto dei telefoni che non buttiamo, ne abbiamo già parlato, ma dove vanno a finire poi i telefoni che non buttiamo?
1: In teoria in un cassetto dei ricordi, un cassetto dove poi mettiamo tutti i cavetti, perché poi anche i cavetti passano di moda. Tu ci hai fatto caso, ci stanno le varie prese,
0: come no,
1: che sono diverse poi da quelle attuali.
0: No, poi la verità è che ogni dispositivo che tu compri elettronico, e la maggior parte delle cose che compriamo oggi sono estremamente elettroniche, hanno un cavetto, hanno un caricatore. Quegli oggetti si rompono in men che non si dica,
1: esatto.
0: Tu non li utilizzi più, poi magari l'oggetto, se vuoi, lo butti, ma il cavetto no.
1: È vero.
0: Il cavetto ti resta, tu non sai
1: e
0: neanche a cosa
1: può sempre servire
0: appartenere.
1: Nella tua testa, quindi
0: certo.
1: C'è una busta di cavetti inserita in un cassetto, ma il cassetto poi si riempie, quindi sì, ne apri un altro.
0: Ma il cassetto non si riempie mica solo di cavetti, si riempie di tutta una serie di oggetti. Io lo chiamo, il mio, quello che ho a casa, io lo chiamo il cassetto delle meraviglie, perché ogni volta che io lo apro dico: caspita, ma
1: c'ho ancora
0: sta roba. Cioè, mi meraviglio ogni volta di aver conservato
1: cose. Quella cosa che per te, che è ancora in quel cassetto, e dici: porca miseria, ragazzi, io c'ho ancora quell'oggetto.
0: Allora, le lampadine halogene.
1: Bella.
0: C'ho ancora un sacco di lampadine, perché non so per quale motivo, siccome ho sempre avuto il terrore di restare al buio senza la possibilità di cambiare una lampadina a tempo debito, ne compravo delle scorte. Nel frattempo il mondo si è evoluto,
1: certo.
0: Siamo
1: cioè,
0: passati
1: sono quelle
0: a LED, certo. E io ho ancora delle lampadine che non uso più perché
1: no, invece io ho ancora tipo un paio di TomTom,
0: una volta uno ne comprava, cosa due TomTom?
1: Perché uno è rotto e un altro potrebbe funzionare ancora. Poi ho addirittura un palmare. Tu ricordi tra il telefonino e gli smartphone?
0: Sì,
1: c'è stato un periodo che praticamente sono nati questi palmari.
0: Sì,
1: non servivano a nulla.
0: È vero, erano anche molto lenti.
1: Potevano avere un TomTom all'interno,
0: sì.
1: O una rubrica.
0: L'agenda, certo.
1: L'agenda, alcune cose potevi scrivere.
0: Forse anche un file
1: inutile.
0: Di scrittura che però
1: era
0: molto lento.
1: Era totalmente inutile.
0: Però figurati se Ciro non lo comprava per essere all'ultimo grido.
1: Esattamente.
0: Ecco, figuriamoci. Però chiediamolo anche ai nostri ascoltatori. Quel cassetto lì che avete a casa.
1: Qual è l'oggetto più strano che avete?
0: Anche un po' gli oggetti. Ditecene almeno due o tre, dai. Giusto per capire di cosa sono riempiti. Io ti potrei dire le lampadine alogene, ti potrei dire le custodie degli occhiali, ma quante ne vuoi?
1: Bello
0: quante
1: questo.
0: Ne vuoi e rotoli di scotch come se non ci fosse un domani.
1: 347 490 0042.
2: Consegniamo la musica più bella. Ricapitiamo: buon umore, i Corrieri di Kiss. Siamo i Corrieri di Kiss.

0: sono inquietanti, i quadri di Goya.
1: Sì.
0: Stavo dicendo i quadri di
1: Goya. I quadri di Goya.
0: I quadri di Goya. Allora, dopo questo pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari,
1: le cose che avete nei vostri cassetti, le cose che non usate più, che sono vecchie.
0: Il cassetto della miscellanea.
1: Della miscellanea.
0: Mettiamo qua. Te l'avevo già detto che c'ho anche. Come si chiamano quei...
1: La candida?
0: No, i cosi vibromassaggianti.
1: I vibromassaggianti?
0: I cuscini. Quelli che ti metti dietro la schiena.
1: Ah, quelli dietro che si mettono sulla poltrona. Cioè.
0: Ho aperto un cassetto l'altro giorno, ne ho trovati tre. Io non capisco perché ne abbia tre, visto che non ne ho mai utilizzato neanche
1: lui
0: uno.
1: Lui ne ha trovati tre, sentiamo.
2: Vai. Ragazzi, buonasera. Ciao. Premesso che giù a Galaci c'è un museo, no, il cassetto.
0: Ecco.
2: Un museo delle meraviglie.
0: E che c'è?
2: Ma la cosa che più ricordo è che mi fa nostalgia sono le macchine fotografiche da Arrodini.
1: Gli Arrodini?
0: No, macchine fotografiche con...
1: Gli è arrivato l'Arrodino?
0: No, con i rullini forse.
1: I rullini?
0: Sì.
1: Vabbè, comunque che... ragazzi, vado a leggere questo messaggio perché mi ha emozionato.
0: Sì, addirittura.
1: Allora, c'è Paolo che dice: ragazzi, non riesco a staccarmi dai palloni.
0: I palloni?
1: Ha detto che ha un garage strapieno di vecchi palloni, addirittura di Super Santos ne ha 37.
0: Addirittura.
1: Quindi, guarda che non è facile riuscire a non buttare tutte queste cose.
0: No, te ne tieni uno per modello se sei un appassionato.
1: Ha solo 37 Super Santos. Vabbè. Pensa quanti altri palloni
3: come
1: avrà.
3: Mi piacciono le palle cresce.
0: Allora, Marianna dice: ho un cassetto pieno di lettori CD e ho, senti come specifico, e ho anche una calcolatrice. Le calcolatrici che tanto ci hanno supportato quando era
1: allora
0: l'ora
1: se c'è questa calcolatrice, fammi sto conto.
0: Ma
1: della
0: cosa?
1: Margherita.
0: Dai,
1: la salsiccia
0: non voglio sapere niente della tua
1: la
0: serata.
1: Voglio capire quanto spendi.
0: Vattene.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolta.

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

0: Sì, proprio arriviamo in un momento cruciale dei Corrieri di Kiss in questo pomeriggio alle 18:22. Ciro è molto emozionato.
1: Sono molto emozionato per stasera.
0: Molto emozionato perché questo è un grande ritorno.
1: Bella
0: di
1: pizza.
0: Una.
1: No, ma ah, per quello che faccio, no, chiedo scusa.
0: Non per la pizza di questa sera, della quale, per favore, giusto per non riaprire una ferita che sto cercando di ricucire, non vorrei parlare. Vorrei invece porre l'attenzione su una rubrica dei Corrieri di Kiss che è storica, che abbiamo sempre fatto, anzi hai sempre fatto con i tuoi precedenti partner, e che mi ritorna. L'unica preoccupazione che ho è la sigla.
1: Ma stai scherzando?
0: No,
1: ragazzi,
0: non sto scherzando.
1: E la sigla è il top del top. Fermi tutti perché ritorna Sono Solo

0: perché? Ma non c'era bisogno.
1: Allora, come funziona? Sono solo scarole. Molto andiamo semplice. A ricordare.
0: Molto semplice. Allora,
1: ricordamelo pure tu a me che mo ricordo.
0: Ma infatti, che sai che sto cercando di spiegarlo io per la prima volta, perché prima ero un fruitore di Corriere di Kiss. Allora, funziona in questa maniera. Voi dovete prendere,
1: dovete individuare tutte le canzoni con una parola che vi diciamo noi.
0: Esatto. In questo caso la parola è stelle.
1: Stelle.
0: Dovete prendere quella parola, toglierla dalla canzone e ricantarci quella stessa canzone senza stelle ma con
1: palle.
0: Oddio, ma veramente?
1: Tu scendi dalle palle.
0: Ma non era spalle, scusa, perché l'hai cambiata?
1: Così, è così, con palle. Non era spalle ma era palle.
0: Quindi scusami, dovrebbe essere noi siamo figli delle palle.
1: Che comunque ha una verità.
0: Però ragazzi, scusa. Assolutamente sì. Però scusate, adesso omnia munda mundis,
1: sì,
0: tutto
1: sì,
0: è puro per
1: dicono.
0: I puri. Per palle noi intendiamo le forme sferiche, non
1: sì,
0: quello
1: sì.
0: che state pensando voi.
1: Allora, il numero
0: dai.
1: È sempre lo stesso, vogliamo sentire proprio le belle voci.
0: Ce la dovete cantare. Butterò questo mio enorme cuore tra le palle un giorno. Giuro che lo farò. 347 490 0042. Provate a lavorare un po' di ricordi, tutte le canzoni che contengono la parola stelle, togliete stelle e mettete
1: palle.
0: Ah, e adesso ne sentiremo delle belle. Dobbiamo ricordare di nuovo il numero, secondo te?
1: Alla pallina la notte si avvicina.
0: Era stella stellina.
1: Appunto. Ai.

0: Pronto? Allora, la margherita diventa una margherita cotta e funghi.
1: Allora, no, scusate, anziché fare sono solo scalone, non possiamo sostituire Ciro anziché le parole nelle canzoni, scusate.
0: Allora, ragazzi, dopo 8 anni ritornano Sono solo scarole.
1: Ah, che meraviglia. Tra l'altro devo dire che abbiamo avuto molta fiducia in voi, fiducia ben riposta, perché avete subito colto, posso dire, la stella al balzo.
0: Bellissimo, abbiamo detto, punto. Individuate tutte le canzoni con la parola stella.
1: Esatto.
0: O stelle, e sostituitela con palle.
1: Esatto.
0: E questi sono i vostri messaggi,
1: senti,
0: vai.
1: Senti.
2: Palla gemella, dove sarai?
1: Accanto. La palla gemella.
0: La palla gemella, vai.
1: Sì, ma non è sempre
3: qua. Sono tante milioni di milioni le palle di ne...
1: No, dovevi bippare palle in realtà,
0: Invece ci piace, bravo,
1: ci stanno
0: pezzo.
1: Sguazzando gli ascoltatori.
2: Ma lascia andare, segui il tuo cuore arrivando alle palle. Prova a prendere quelle.
0: Prova
2: Nessuna
0: a prenderle.
2: È più bella di te.
1: No, ma poi scusami, noi che ci indigniamo, abbiamo detto che palla, noi intendiamo
0: la figura
1: l'elemento sferico, certo.
0: Vai.
4: Dipingi una finestra tra le palle,
1: no,
4: da dividere col cielo.
1: Ma questa è una poesia di Annalisa, non me la puoi rovinare così. Una finestra
0: molto
1: tra
0: ridere.
5: Guarda palle, guarda
0: stelle.
5: In questo mare di palle
0: meraviglioso,
5: mi perderò con
0: bungaro. Una canzone meravigliosa.
1: Beh,
0: guarda
1: fino a
0: palle,
1: lo era fino a un attimo fa. Vai.
6: Video kill the radio boy.
1: Oh, amico.
6: Video kill the radio boy.
0: Anche internazionale,
1: certo. Figurati se non la fai anche in inglese, vai.
7: New York, New York.
1: Come fa qui?
7: È una scommessa d'amore.
1: Sì.
7: Chiamami e ti vestirò come una palla di Broadway.
1: La palla è a Times Square, volevo
0: dire. La stella di Broadway.
1: E la Broadway passa lì vicino.
8: Ti brucerà.
1: Oddio,
0: cos'è?
8: Piccola palla senza cielo.
1: Abbiamo anche il coro.
9: Sono Ligabue e sono molto onorato.
1: Ma abbiamo modo di riascoltare altri messaggi? Dove?
0: Abbiamo modo, ma stai scherzando?
1: Ma non è che qui ci denunciano.
0: Ma
1: per...
0: no, vai, continuate a mandare messaggi.
1: 347 490 0042, sostituite la parola stelle con palle.

0: tanto citato Ligabue, in Sono solo scarole, adesso è tornato nella sua versione con il nuovo pezzo, il muro, ah non è il nuovo, scusatemi, il muro del suono, ma la novità arriva adesso su Radio Kiss Kiss. Sienna Spyro, attenzione.
1: Sì, io continuo invece ad ascoltare le canzoni della, come si chiama? Di Sono solo scarole.
0: Sì, ma perché i messaggi sono tanti. Intanto sentiamo Great Expectation, la nuova di Sienna.

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre.

0: Tripandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Però non ci agitiamo. Cerchiamo di stare calmi, capito? Agitare Coca-Cola. Cerchiamo di stare calmi in un momento così importante per la radiofonia italiana come la rubrica Sono solo scarole.
1: Oggi la parola era da sostituire, era stella. Via stella, e dentro palla.
0: Cioè, non potevamo cominciare in maniera peggiore, guarda. Non potevamo. Che ho fatto?
1: Non funziona mai sto computer, funziona adesso quando non doveva.
0: Si è acceso un messaggio vocale, ho tolto l'audio, va bene così. Intanto, grazie alla regia perché ci passa i nostri messaggi che arrivano da voi. Vai!
2: Viva Pacchio!
1: No. Scusami, aspetta. Mi hai sbagliato, abbiamo detto palle al posto di stelle.
0: Poi capisco, noi ci stiamo mascherando, anzi, ci stiamo nascondendo dietro un dito dicendo che palle, noi intendiamo le forme sferiche, le palle.
1: Esatto. O Pacchio è andato.
0: Capisci?
3: Noi siamo figli delle palle, figli delle palle che girano intorno.
0: Come girano?
1: E anche questa è una grande verità. Vai avanti.
4: stai, palla, stai.
0: Bella!
4: Su di me, nei miei occhi, un SOS.
0: Bella. Mi piace anche la voce, lei è molto intonata, carina proprio.
1: Umberto Tozzi, giusto?
0: Umberto Tozzi, stella stai o palla stai. Poi
3: le palle stanno in cielo. E i sogni non lo so. So solo che son pochi quelli che si avverano.
0: Allora,
1: stava scritta a lui?
0: No, è una canzone di sicuro famosa perché voglio essere fiducioso. Però sembro io quando mi invento le canzoni non conoscendo le parole.
1: Attenzione,
0: vai.
1: Mi dicono l'ultima, vai.
5: Gloria, contenuta sul divano, faccio palle di cartone pensando a Gloria.
1: Che bella!
0: Meraviglia, ragazzi.
1: Ragazzi, siamo partiti alla grande con
0: questa
1: rubrica. Ricordiamo, Sono solo scarole ritornerà. Ritornerà mercoledì prossimo.
0: E allora è un peccato che sia andata alla grande, perché se fosse andata male non sarebbe ritornata.
1: Devi stare molto calmo,
0: capito? Va bene, e mi sento questa con voi.

0: le tue pizze per i tuoi amici, per la tua cena alla quale non siamo invitati noi Corrieri di Kiss Kiss.
1: Hai detto bene.
0: Ce la siamo segnati questa nel libro nero del rancore e delle invettive. Allora, domani
1: i Corrieri... apriremo domani dalle 16 alle 19.
0: Ovviamente con il nostro ritorno al Fiocino. Stanno per salutarvi. Prima salutano non solo Pasquale Viola che è in regia qui alla radio, ma anche la regia TV, il 158 del Digitale Terrestre. Ciao Luigi Fischetti. Arriva Rita Manzo?
1: Arriva Rita Manzo con Portami a Casa Kiss Kiss. Alfio Battaglia.
0: E come Ciro, anche Alfio vi dice...
2: Tanti saluti a tutti gli radio Kiss Kiss.

0: If You Believe, gran pezzo del 1998, infatti è un history kiss su questa canzone d'amore di Sasha, Alfio e Ciro. Se ne sono andati via mano nella mano come due innamorati. Linea alla nostra redazione per le ultime notizie di oggi.
1: Un saluto e bentrovati. Il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni chiedono cessate il fuoco in Ucraina, ma il loro scopo è quello di far guadagnare tempo a Kiev, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov in un'intervista. Mosca intanto apre colloqui a tre con Stati Uniti e Ucraina. Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, sarebbe la sede preferita, ha dichiarato Shakov, consigliere del Cremlino, aggiungendo che gli Stati Uniti dovrebbero sospendere gli aiuti all'Ucraina se si vuole porre fine ai combattimenti. La Commissione europea ha deciso di erogare alla Spagna oltre 114 milioni di euro per contribuire a gestire la situazione a seguito degli arrivi illegali avvenuti il 30 e il 31 luglio. Il finanziamento sosterrà misure volte a rafforzare sorveglianza delle forniture, infrastrutture per la sicurezza e dispiegamento di personale. Servirà anche per istituire strutture per il controllo dei migranti e l'accoglienza a Ceuta anche per i minori non accompagnati. Veniamo in Italia. Chiesa e sagrato Gremiti a Squinzano, comune in provincia di Lecce, per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne originaria del Salento, uccisa dall'ex compagno Federico Vella. Nella navata della chiesa, piena di persone addolorate, si sono riuniti anche rappresentanti di molte istituzioni, tra cui il presidente della provincia di Lecce e una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. C'è una differenza abissale tra l'amore e il possesso, e dobbiamo dirlo con chiarezza, soprattutto ai giovani, ha detto Don Vanni Bisconti nell'omelia. Se una persona ti dice no, quel no va rispettato. Se una persona decide di non continuare una relazione, non ti sta togliendo qualcosa che ti appartiene, perché l'altro non ci appartiene. Si è tenuta oggi la deposizione in aula di Fiorenza Cossentino, la mamma di Martina Carbonaro, 14enne uccisa dall'ex fidanzato reo confesso Alessio Tucci a maggio del 2025 a colpi di pietra. L'omicidio era avvenuto ad Afragola, in provincia di Napoli. L'amore è libertà, non possesso. Io voglio giustizia, ha ribadito la donna. Alessandro Di Battista è in miglioramento dopo l'intervento operatorio del 5 settembre a Cuba. L'ex parlamentare ha iniziato a parlare nella giornata di ieri, mostrando progressi definiti eccellenti dai medici. Se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia venerdì, una prospettiva che rappresenta un significativo passo avanti rispetto ai giorni immediatamente successivi all'intervento, quando ogni ipotesi sul trasferimento era rimasta necessariamente sospesa. Prima il nord, poi il centro, infine il sud. L'Italia si prepara a passare nel giro di pochi giorni da temperature da piena estate a un'atmosfera decisamente più settembrina. Il messaggio più semplice è questo: non è ancora l'addio definitivo all'estate, ma è certamente una svolta rispetto al caldo eccezionale degli ultimi giorni. Oggi allerta arancione in Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, già in altre 11. Lo sport, calcio, prosegue la prima giornata della fase gironi di Champions League. Delle italiane in gara stasera tocca al Napoli, che al Maradona attende l'Arsenal. Fischio d'inizio alle 21. Con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Rita da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te, Cristina. Grazie, redazione. L'informazione su Radio Kiss kiss torna domani mattina. I Corrieri tornano domani alle 16. E da Rita, kiss kiss a tutti. Ho finito, posso andare. Ore 19 in punto, mercoledì 9 settembre. Ciao, buonasera, bentrovati. Inizia Portami a casa Kiss Kiss. Da ora fino alle 21 si viaggia dritti verso sera, senza fermate. Proprio andiamo spediti come un treno oggi. Musica, notizie e curiosità dal mondo, questa è la nostra formula. Naturalmente siete e sarete i benvenuti in ogni momento al 347-490-0042. Vi saluta anche Roberta Sepe in regia. La musica più bella, ho detto? L'ho detto, vero? E proprio cominciamo così con Olivia Rodrigo.

0: Musica più bella è Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Ciao a tutti da Rita, benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss. Buon mercoledì sera insieme a me fino alle 21. Apriamo con la notizia musicale dell'anno, oserei definirla tale, notizia che sta letteralmente mandando in crash i social proprio in questi minuti. Preparate le agende, tenetevi liberi per luglio 2027 se siete fan degli Oasis, perché gli Oasis arrivano a Roma. I canali ufficiali della band hanno appena pubblicato un video, direi abbastanza inequivocabile, con una Vespa tra i vicoli di Trastevere, quindi le fughe di notizie parlano già di una doppia data storica allo Stadio Olimpico. Ora, visto il delirio planetario per i biglietti, vedi quello che è successo l'anno scorso, chiedo ai fan dei Gallagher: quale organo interno siete disposti a vendere pur di accaparrarvi un posto in curva?
1: Porta

Una bellissima novità che arriva direttamente dal backstage del Jova Summer Party, anche se immagino che molti di voi sappiano benissimo, no, che Lorenzo Giovanotti ha deciso di usare i maxi schermi dei suoi mega concerti per una missione speciale, una missione importante: promuovere l'adozione responsabile di cani e gatti. E quindi ha avviato una collaborazione con i canili delle città ospitanti, e prima della musica, appunto, sul palco compaiono i musi dei cuccioli in cerca di casa, perché purtroppo, e questo va detto, in Italia i numeri degli abbandoni sono ancora una ferita enorme, e tutti gli angeli con la coda meritano sicuramente una famiglia. Se invece avete un gatto in casa, ho una brutta notizia per il vostro ego, però la brutta notizia per il vostro ego: non siete voi i padroni, ma immagino anche in questo caso che ne siate perfettamente consapevoli. Torneremo sull'argomento tra poco, state con me nella musica più bella.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
3: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
2: Porca vacca, non sul tappeto!

Tutte le hit dette tormentoni dell'estate, quando l'estate finirà e arriverà l'autunno, perché l'autunno arriverà, vero? Cioè tu me lo prometti, cara Roberta in regia? Sì! Allora, se avete un gatto in casa, amici, poco fa dicevo, ho una brutta notizia per il vostro ego, perché non siete voi i padroni, siete semplicemente il personale di servizio. Ora, chi ha un gatto in casa sa che più o meno va così la vita. Però c'è questo nuovo studio di etologia che ha confermato una cosa che probabilmente in molti sospettavamo, cioè che il miagolio dei gatti non è affatto casuale, cioè loro addirittura sono riusciti a calibrare le frequenze del loro miagolio per imitare il pianto dei neonati umani. In pratica ci manipolano a livello biologico per costringerci, che so, a dargli da mangiare, ecco, ci plagiano per andare ad aprire la scatoletta anche alle 6 del mattino. Comunque i gatti hanno sviluppato l'ingegneria sociale applicata alle crocchette, per cui non bisogna fare altro che applaudire alla loro intelligenza. Io lo dico sempre, i gatti sono esseri superiori. Dunque, a questo punto chiedo agli amici, numerosi amici gattari e amiche gattari all'ascolto, e so che ne siete in tanti, qual è il livello di schiavitù psicologica che avete raggiunto con il vostro felino di casa? Cioè chi comanda davvero in casa? Questo voglio sapere. Spazio ai messaggi dei padroni gatti schiavizzati, anzi ai padroni schiavizzati dai gatti, 347 490 0042. Vi aspetto ora i gossip.

È Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Buonasera a voi. Come immaginavo, numerosissime sono le testimonianze di umani schiavizzati dai propri gatti. Io veramente non so da dove cominciare. Parto da questo di Manuela di Roma, che dice: la mia gatta ha deciso che il cuscino matrimoniale è suo. Io e mio marito dormiamo incastrati a Tetris sul bordo del letto per non disturbare sua maestà, che dorme a stella marina nel mezzo. A Napoli si dice a quattro di bastone. Se ci muoviamo emette un sibilo che sembra l'esorcista. Manuela di Roma. Davide invece dice: ragazzi, confermo tutto lo studio scientifico, il mio gatto mi sveglia ogni notte alle 4:15. Io faccio finta di dormire e lui inizia a far cadere uno alla volta e lentamente gli oggetti dal comodino. Me lo immagino con la zampina, ting! Prima le chiavi, poi il telefono, poi l'acqua. Non è un felino, è un terrorista. Così chiude il suo messaggio il nostro amico Davide. Quindi la scienza conferma e voi sottoscrivete, siamo ufficialmente una specie sottomessa ai gatti, che però, ragazzi, sono esseri meravigliosi.

Sia su Radio Kiss Kiss, grande hit del 2014, New Kiss in arrivo, Ariete. Ariete che collabora per la prima volta con Angelina Mango, un brano che adesso abbiamo imparato ad amare, ecco, lo ascoltiamo spesso qui su Radio.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Basta pronunciare un personaggio con 9 lettere. Giovanotti. Quando dici Giovanotti ti viene il sorriso, oppure dici troppo forte. Sono stato, stata ai suoi concerti, lo seguo da sempre, lo seguo da 20 anni, da 30 anni, da 10 anni, l'ho scoperto da poco, mi fa morire. È troppo forte per quello che fa su disco, sul palco e quello che dice nella vita di tutti i giorni. L'unico strumento che ti risponde in modo freddo su Giovanotti e l'intelligenza artificiale. Ho chiesto all'intelligenza artificiale quanto sei fan di Giovanotti. Niente gusti personali. Sono un programma informatico, non ascolto la musica per diletto. Mamma mia che antipatia. Valore culturale, conosco i suoi testi. Ah, vedi, vabbè, basta mettere i falli insieme. La sua evoluzione del rap, dagli esordi al pop rock e le sue grandi feste sulla spiaggia. Cioè, è come se parli con una persona che non ha mai sentito Giovanotti e parla per sentito dire. Anche questo lo dico a tutti e l'intelligenza artificiale, non solo l'evoluzione, ma anche la non risposta. Cioè, cosa fai? Sono un programma informatico. Vabbè, ma cosa stai facendo? Mi stai rispondendo comunque anche tu. Tornando a Lorenzo, Giovanotti potremmo pescare ovunque, ma siamo nella seconda metà degli anni 90. La casa, parola che lui utilizza spesso.

0: C'è Lorenzo Giovanotti nella storia del 1997, che bello ritrovarlo con ogni canzone. Questa sera abbiamo pescata uno che non si sentiva da tempo. Allora, adesso, caro frequentatore delle discoteche fine anni 70, inizio anni 80, ti scatterà la lacrimuccia. Tu che frequentavi il Much More a Roma o nello stesso momento, nella stessa città, il Jackie O, ancora la Baia degli Angeli a Gabicce Mare, il Cosmic alla Zise sul Garda, insomma tutte discoteche iconiche, la discoteca Kiss Kiss a Napoli, che già spaccava, come si direbbe oggi, nel lontano 1979, canzone che non t'aspetti, singolo firmato da Dominique Troiano, oggi si direbbe un one shot, una one hit wonder, cioè una canzone, una botta e via, che ha avuto successo, poi il personaggio sparito. Anche questa canzone, oggetto di covers, si intitola We All Need Love, ma scopriamo esattamente l'anno in cui frequentavi le discoteche che ho appena citato.
1: 1979.

5 giri, non tutti erano disco mix 12 pollici e c'era la bellezza di questa canzone infinita firmata Dominic Troiano con We All Need Love. Che viaggio questa sera, quante emozioni, ci siamo divertiti. Domani torneremo in formato comitiva dalle 21 alle 24, grazie a Roberta per la regia e insieme alla voce di Dolores O'Riordan che ci manca tanto, cogliamo l'occasione per mettere su Animal Instinct, canzone di un'intensità incredibile firmata Cranberries 99 da Stefano Piccirillo, Notte Notte, Kiss Kiss.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.